che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me. Back to me. You play back to me.

la la.

0: vorrei dimenticare.
1: Radio Verona, l'unica radio di Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Sono le 6 in punto. Un tuffo nei grandi successi dell'estate.
1: Radio Verona, Radio Verona.

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto, eccoci al 10 agosto 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Inizierete questa settimana con una determinazione feroce e pronti a superare ogni ostacolo. La vostra rapidità di pensiero vi permetterà di battere la concorrenza sul tempo. Toro, affronterete i vostri impegni con una costanza invidiabile garantendo risultati eccellenti. La vostra presenza rassicurante sarà fondamentale per i colleghi in difficoltà. Gemelli, sarete pronti a cogliere nuove opportunità comunicative grazie a una parlantina molto efficace. Gli incontri odierni getteranno le basi per collaborazioni future redditizie. Cancro, l'intuizione vi guiderà fra i doveri della giornata permettendovi di agire con grande saggezza. Fidatevi delle vostre sensazioni per gestire al meglio ogni rapporto umano. Leone, prenderete il controllo di un progetto importante mostrando doti di leadership davvero particolari. La vostra sicurezza infonderà fiducia a tutti quelli che stanno lavorando con voi. Vergine, sarete campioni di efficienza riuscendo a portare a termine compiti che sembravano infiniti. La vostra analisi critica vi proteggerà da possibili errori di valutazione. Bilancia, promuoverete un clima di gentilezza e collaborazione in ogni ambiente che frequenterete. La vostra capacità di creare legami renderà il lavoro molto più fluido. Scorpione, agirete con una strategia silenziosa ma implacabile che vi porterà dritti alla meta. Non svelate i vostri piani finché non avrete ottenuto il risultato sperato. Sagittario, aborderete la settimana con un entusiasmo che renderà stimolante ogni nuova sfida. La vostra voglia di imparare vi aprirà porte che credevate chiuse per sempre. Capricorno, vi concentrerete sugli obiettivi concreti con una disciplina che non ammette alcuna distrazione. La vostra ambizione sarà il motore che vi spingerà verso il successo. Acquario, proporrete visioni innovative che inizialmente potrebbero stupire i vostri interlocutori. La vostra lungimiranza però sarà presto riconosciuta come valore aggiunto unico. Pesci, aggiungerete un tocco di poesia e creatività anche alle attività più noiose della giornata. La vostra capacità di vedere oltre le apparenze vi renderà molto intuitivi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
0: Sei italiano, il risveglio italiano di Radio.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49 euro, mentre i 9 ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99 euro. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Radio Verona.

0: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Sono le 6:59.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Up Rente di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Da questa mattina cambia la viabilità in Viale Piave a Verona, chiude per circa 3 settimane il sottopasso per consentire lavori di messa in sicurezza del cavalcavia. Stop quindi ai veicoli provenienti dal centro e diretti verso via Santa Teresa e via Tombetta. La deviazione passa dal cavalcavia e da Viale dell'Agricoltura. Intanto sono stati riaperti Lungadige Pasetto e Lungadige Porta Vittoria. Dopo Ferragosto ripartiranno anche le asfaltature a Veronetta. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 10 agosto, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Ancora caldo intenso a Verona, oggi tra le città italiane da bollino arancione. Le alte temperature possono rappresentare un rischio soprattutto per anziani, bambini, donne in gravidanza e persone con patologie. Massima allerta invece bollino rosso in 20 città italiane, tra cui Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo. Le temperature resteranno elevate anche nei prossimi giorni. Potrebbe essere doloso l'incendio che nella notte tra sabato e domenica ha distrutto almeno 6 auto a Madonna di Dossobuono. Le fiamme sono divampate poco dopo le 23:30 nella barchessa utilizzata come parcheggio di Villa Baietta lungo via Mantovana. I vigili del fuoco hanno lavorato per circa 4 ore impedendo al rogo di propagarsi. Nessun ferito, indaga la squadra mobile. Paura ieri pomeriggio sul Garda al largo di Malcesine. Un windsurfista di 56 anni si è scontrato, per cause ancora da chiarire, con la motonave Mantova della Navigarda impegnata sulla tratta Malcesine-Limone. L'uomo è stato soccorso dal personale dell'imbarcazione e poi trasferito in elicottero all'ospedale di Trento in codice giallo. Sul posto anche guardia costiera e carabinieri. Esodo e controesodo hanno messo sotto pressione anche ieri le autostrade del Veronese. Giornata da bollino rosso con lunghe code soprattutto sulla 22 del Brennero per traffico intenso e incidenti. Difficoltà tra Mantova Nord e l'allacciamento con la 4 e più a nord tra Rovereto, Trento, Affi e Bolzano. Ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria, in particolare sulla statale 12 nella zona di Domegliara. Cresce a Verona la richiesta di assistenza da parte degli stranieri. Nel 2025 il Community Center di via Campo Marzo ha registrato 1853 accessi, il 69% in più rispetto all'anno precedente, seguendo complessivamente 731 persone. Quasi una su tre era richiedente asilo. Al primo accesso il 27% senza dimora. Per l'associazione One Bridge 2 sono numeri che mostrano le crescenti difficoltà del sistema pubblico dell'accoglienza. E torna sabato 29 agosto a Verona il Trail delle Mura, partenza alle 20:30 da Piazza San Zeno per la corsa notturna attraverso il centro storico, torricelle e antiche strade militari. Due i percorsi, 17 km competitivi e 8 non competitivi. Parte del ricavato sarà devoluta all'Associazione Oncologica Italiana Mutilati della Voce. Iscrizioni aperte fino al 27 agosto. Equinzano rinnova da domani una tradizione che dura da oltre 5 secoli. Al via la 547esima festa di San Rocco, documentata fin dal 1480. Fino a domenica, celebrazioni, concerti ed eventi culturali con una mostra dedicata all'artista veronese Domenico Zangrandi. Il 16 agosto il premio San Rocco sarà assegnato alla cooperativa sociale Emmanuel. Questa era l'ultima notizia, abbiamo adesso il traffico e poi le previsioni del tempo.
4: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
5: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
4: Ancora no, manca l'illuminazione.
5: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
4: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
5: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
6: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
7: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
8: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
7: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
9: Radio Verona. Viabilità.
3: Al momento l'unica segnalazione l'abbiamo sulla A22 del Brennero, dove troviamo 2 chilometri di code tra Carpi e l'allacciamento con la A1. Siamo in carreggiata sud, per il resto il traffico è scorrevole. Vi ricordiamo solo gli autovelox e i telelaser mobili della polizia locale di Verona possibili su queste strade in questi giorni, cioè a partire da oggi fino a domenica 16 agosto compresa. Via Cagliaprili, via Belfiore, via San Michele, via Badile, via Preare e Lungadige a Tiraglio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Meteo.
3: Un campo di alte pressioni abbraccia la nostra regione garantendo tempo stabile e assolato ovunque, nello specifico a Verona sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima di nuovo in rialzo fino a 37 gradi e forte marcata allerta meteo prevista per Afa. Per quel che riguarda invece sia i litorali che il lago di Garda avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, in montagna qualche addensamento serale.
2: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona. Radio Verona, tempo reale.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Io sono Luca Del Ponte, sono le 7:11:17 e stiamo insieme anche questa mattina, lunedì 10 agosto, su Radio Verona. Questo è Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Come sempre potete entrare nella nostra diretta con i vostri messaggi, anche vocali, al WhatsApp 335 60 11 610. Diteci che cosa ne pensate delle notizie che raccontiamo, ma anche che cosa sta succedendo questa mattina nella vostra zona. E cominciamo dall'Europa, perché torna a salire la tensione sui migranti e si complica ulteriormente lo scontro tra Italia e Spagna sulla sospensione di Schengen. La Germania infatti riapre il dossier dei cosiddetti dublinanti con il nuovo patto europeo sulle migrazioni, entrato in vigore il 12 giugno. Berlino sostiene che potranno riprendere i trasferimenti verso Italia e Grecia dei richiedenti asilo arrivati inizialmente in quei paesi e poi trasferitisi in Germania, una pratica che era stata sospesa dal 2022. Il Viminale però replica che dall'Italia non c'è nessun dublinante da riprendere. E intanto resta chiuso fino a Ferragosto il confine italiano con la Spagna. Il governo giustifica la sospensione di Schengen con l'allarme dell'intelligence per quello che potrebbe accadere a Ceuta, cioè un tentativo coordinato di ingresso nell'enclave spagnola dal Marocco, potenzialmente di decine di migliaia di persone in appena 48 ore. Antonio Tajani dice che il rischio terrorismo non può essere sottovalutato e dunque che fino al 15 agosto l'Italia non cambierà decisione. Ma ormai la vicenda va ben oltre Ceuta. È diventata uno scontro politico europeo sulla gestione delle frontiere, sulla solidarietà tra gli stati, su chi debba farsi carico di chi arriva. E questa mattina cercheremo di capire anche dove ci può portare questo atteggiamento che l'Italia ha da una parte ha intentato nei confronti della Spagna, la ritorsione della Spagna, ma anche, già che c'è pure il cancelliere Merz tedesco, dice: beh, a questo punto, già che ci siamo, visto che stiamo parlando di questa cosa, riprendetevi, cari italiani e cari greci, i vostri dublinanti. Cambiamo scenario, andiamo a Gaza. Benjamin Netanyahu frena sul piano di pace in 15 punti, sostanzialmente lo blocca il piano di pace che era stato annunciato dagli Stati Uniti. Israele afferma: il premier non ritirerà completamente le proprie forze finché Hamas non sarà disarmato, e Netanyahu aggiunge: finché sarò il primo ministro non nascerà uno stato palestinese né a Gaza e men che meno in Cisgiordania, dove ci sono i suoi coloni che stanno mettendo a ferro e fuoco le popolazioni civili palestinesi. Washington minimizza, attribuisce quelle parole anche alle esigenze della politica interna israeliana, ma secondo il Jerusalem Post Netanyahu aveva promesso a Jared Kushner, cioè il genero di Donald Trump, di dare una possibilità alla roadmap americana, e l'esercito israeliano avrebbe già cominciato a riposizionarsi. Hamas chiede adesso agli Stati Uniti di costringerlo a rispettare gli impegni. E ricordiamo che in Italia è morto a Roma, a 90 anni, Massimiliano Cencelli. Suo nome è sopravvissuto alla Prima Repubblica grazie al celeberrimo manuale Cencelli, quella formula nata nella Democrazia Cristiana negli anni 60 per distribuire incarichi e posti di potere tra partiti e correnti in proporzione al loro peso, una definizione diventata quasi un modo di dire nella politica italiana. Quante volte l'abbiamo sentito, si sta usando il manuale Cencelli. E poi c'è anche lo sport, con Yannick Sinner che rinuncia al torneo di Cincinnati. Ma per quel che riguarda poi Verona, la prima notizia utile per chi si mette in macchina questa mattina è la chiusura del sottopasso di Viale Piave. Resterà interdetto per circa 3 settimane per i lavori di messa in sicurezza del cavalcavia, deviazioni in loco. Verona poi oggi è tra le città italiane da bollino arancione per il caldo, e infine la cronaca: potrebbe essere doloso l'incendio che nella notte tra sabato e domenica ha distrutto almeno 6 auto nel parcheggio di Villa Baietta a Madonna di Dossobuono. Questi alcuni dei fatti di questo lunedì 10 agosto, tra poco li mettiamo in fila, separiamo ciò che sappiamo da ciò che ancora deve essere chiarito e proviamo soprattutto a capire cosa c'è dietro le notizie. Cominciamo come ogni mattina dalla nostra rassegna stampa ragionata. Questa è Radio Verona e questo è Tempo Reale.
0: Radio Verona, la

0: Farruko assieme a Steve Aoki con Yapaché su Radio Verona alle 7:22 minuti e 39 secondi di questo lunedì 10 agosto. Tempo reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. I titoli velocemente della prima pagina del giornale L'Arena: incendio al bed and breakfast, paura nella notte. La notte è quella tra sabato e domenica. Bruciate le auto a Madonna di Dossobuono, ma c'è l'ipotesi dolosa, indagini in corso. A Malcesine invece un surfista si schianta contro una motonave. A Villa Fontana la frazione che dice no ai mezzi pesanti. Il caso è questo: stop tir a Villa Fontana, nella frazione divisa tra Bovolone, Oppeano e Isola della Scala. Una petizione per spingere i 3 comuni e la provincia a risolvere il nodo dei camion che ogni giorno attraversano il paese. Raffaele Tomelleri se ne occupa. Centro pagina invece dedicato ad una piccolo tesoro climatico nella provincia di Verona, la risorgiva tra Villa Franca e Povegliano, bagni e tintarella, fuga dal caldo all'oasi del Fontanin. E alla ricerca dunque di refrigerio, fotonotizia appunto che illustra in queste acque molto chiare e fresche appunto del Fontanin un bagno dei residenti delle zone limitrofe che conoscono evidentemente questo posto. Adesso lo conosceranno molti di più appunto grazie all'Arena. Ecco, speriamo che non venga preso d'assalto in modo eccessivo. Andiamo di spalla ma pur centrali. Sprint per i cantieri a Veronetta, riaperto Lungadige Pasetto, obiettivo finire entro l'autunno. Beh, ricordiamo tra l'altro che oggi appunto il cavalcavia di Viale Piave subisce una chiusura per lavori, per gli ultimi lavori. A Colognola multati per i rifiuti selvaggi, prime multe a casa dei furbetti dei rifiuti selvaggi, cioè chi conferisce in modo inadeguato. Il comune di Colognola ai Colli, dopo incontri informali, è passato dunque all'azione sanzionatoria con la polizia locale al seguito. A Soave, ex ospedale, demolizione conclusa. Anche qui l'ospedale San Giovanni Battista di Soave non c'è più. Dopo un centinaio di giorni di cantiere si è conclusa la demolizione degli edifici del nosocomio dismesso da 20 anni. Al suo posto un parcheggio e un parco. Così appunto sull'Arena questa mattina. Tra pochissimo leggiamo anche i titoli dei principali quotidiani della nostra bellissima regione qui in diretta su Radio Verona.
1: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Radio Verona Notizie.
3: Buongiorno dalla redazione. La Germania non esclude respingimenti in Italia e Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e asilo. Il funzionamento del sistema di Dublino è una condizione imprescindibile per il successo del sistema europeo comune di asilo, lo sottolinea un portavoce del ministro degli esteri interno tedesco. È salito ad almeno 6 morti e 27 feriti il bilancio dell'attacco ucraino con droni contro la città russa di Belgorod. Intensi raid russi nella notte su Odessa. A Kiev è stato dichiarato in questi minuti un allarme aereo. Addio a Livio Berruti. Dopo un periodo di malattia è morto a 87 anni il campione olimpico dei 200 metri a Roma nel 1960. I funerali sono previsti in forma privata. Un terremoto di magnitudo 3 è avvenuto nella zona dei Campi Flegrei alle ore 2:27. L'ipocentro è stato localizzato ad una profondità estremamente superficiale. In tanti sono stati svegliati nel sonno da un boato che accompagnato la forte vibrazione. Il caldo non molla la sua presa sull'Italia. I valori massimi viaggeranno intorno ai 36-38 gradi praticamente su tutto il territorio nazionale, con picchi fino a 39-40 gradi nelle zone più interne del centro Italia. Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Viabilità.
4: Si sono formate le prime code anche sulla 4 Milano-Venezia in direzione di Venezia, 3 km di incolonnamento per un incidente tra Desenzano e Peschiera. Sulla 22 del Brennero invece sono saliti a 4 km di fila tra Carpi e l'allacciamento con la A1 in carreggiata sud in direzione opposta, dunque verso nord. Altri 4 km di code per un veicolo in panne tra Verona Nord e Affi. Non ci sono segnalazioni sulla viabilità ordinaria, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via.
1: Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: Radio Verona.
7: Radio Verona, tempo reale.

0: gli altri quotidiani della nostra bellissima regione qua in diretta su Radio Verona questa mattina alle 7.41, 55 secondi. Il giornale di Vicenza: il caldo soffoca fiumi e laghi, dal Bacchiglione a Fimon dilagano alghe e paludi, l'emergenza siccità nel Vicentino, e poi ancora disagi in serie, blackout sul Monte Grappa, ristoratori in difficoltà. A Rosà un cervo intrappolato nel canale, salvato dai vigili del fuoco, l'intervento appunto di vigili del fuoco per soccorrere il cervo nel canale viene fatto immortalato in questa fotonotizia. Sempre per la cronaca, Vicenza, ladri in piscina in 40 giorni, si tratta del terzo raid con danni anche alle strutture. Andiamo sul Mattino di Padova: la Cina mira al nord-est. Negli ultimi 5 anni gli investimenti sono cresciuti del più 32% e non sono più indirizzati soltanto al commercio e agli immobili. Non più soltanto bar e negozi acquistano i cinesi, ora le imprese cinesi guardano alla manifattura e alla tecnologia. Gli analisti però parlano di un rischio, quello cioè di perdere le competenze. L'analisi a pagina 41, la lezione di Pechino sull'attrazione di capitali. Per l'atletica leggera, Fermin Galvan, freccia mondiale da Campodarsego all'oro della staffetta, la 4x100 mista fa la storia all'Euganeo negli Stati Uniti con il record del mondo, così sul Mattino di Padova. La Nuova Venezia invece: park soltanto per i veneziani. Il sindaco Venturini conferma i dialoghi in corso tra comune e autorità portuale di Venezia, guidata da dal veronese Matteo Gasparato, per il progetto da 5.400 posti all'isola del Tronchetto. Ma non sarà un nuovo terminal come quello che già esiste, un terminal turistico, però invece un garage a disposizione soltanto di chi vive o lavora tutti i giorni nella città lagunare. Andiamo sulla Tribuna di Treviso: ULS spiata, si tratta dell'ULS della marca trevigiana, caso che va in regione. I consiglieri regionali Rocco e Cendron, Rocco e di Azione, Cendron invece delle liste civiche venete, chiedono gli atti e i risultati di questi detective che hanno spiato appunto i dipendenti. Serve un'ispezione formale sulla vicenda, dicono. Anche i sindacati CISL e Nursing Up vogliono le verifiche necessarie, dicono chiaramente immediati, perché viene ignorato lo statuto dei lavoratori ed è stato quindi chiesto un incontro e un'informativa sull'uso dei dati sensibili. Così appunto il caso dei dipendenti spiati, si voleva capire quali, se c'erano casi di infedeltà aziendale, ma adesso il caso diventa politico necessariamente. Questi i titoli che troviamo sugli altri quotidiani della nostra regione. Siamo dunque passati dall'Arena al Giornale di Vicenza, al Mattino di Padova, alla Nuova Venezia Mestre, alla Tribuna di Treviso qui in diretta.
1: Tutto il Radio Verona, tutto il meglio della musica. Jeez.

0: si chiama canzone estiva, questa canzone di Annalisa, alle 7:50 minuti di questo lunedì 10 agosto in diretta su Radio Verona, tempo reale. E con questo caldo c'è chi fugge al mare, chi cerca una piscina e chi nel veronese ha riscoperto quello che nel dopoguerra chiamavano addirittura il mare dei poveri. Lo troviamo questa mattina a pagina 22 sul giornale L'Arena, firmato da Fabio Tomelleri. Il titolo è Bagni e Tintarella, fuga dal caldo all'oasi del Fontanin, appunto il Fontanin di Villa Franca. Viene ricordato che si tratta appunto di una risorgiva ad un chilometro dal castello verso Povegliano, che in questa settimana di afa è diventata una piccola oasi anticaldo. Acqua fresca e limpida, come si vede anche dalle foto, nessun biglietto da pagare e la ciclovia delle risorgive che permette di arrivarci comodamente anche in bicicletta. E infatti oramai non ci vanno più soltanto i villafranchesi, arrivano da Verona, Castel d'Azzano, Isola della Scala, Trevenzuolo, Mozzecane. Nei fine settimana si contano anche 100 presenze al sabato e altrettante la domenica, e c'è chi fa il bagno, chi prende il sole, chi arriva con una piccola canoa e chi semplicemente cerca qualche ora di refrigerio. E c'è anche un'altra storia interessante, quella cioè di una decina di volontari che spontaneamente tengono in ordine l'area e cercano di proteggerne la tranquillità. Il successo però comincia ad avere un prezzo. Qualcuno infatti racconta che la domenica l'affollamento è oramai tale da rendere quasi improponibile andarci. E forse questa piccola storia di Villa Franca racconta qualcosa di più grande, cioè quando le estati diventano sempre più calde, anche una risorgiva che per generazioni è stata semplicemente parte del territorio diventa un bene prezioso, un rifugio climatico naturale, popolare e soprattutto gratuito, che merita però di essere trattato con enorme rispetto.
1: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.

0: Orofil, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Addosso Buono, tutte in saldo.
2: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
1: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte.
2: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
3: Affrettatevi, ultimi giorni.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
1: Radio Verona, tempo reale.

0: Sono le 8 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Da questa mattina cambia la viabilità in Viale Piave a Verona. Chiude per circa 3 settimane il sottopasso per consentire i lavori di messa in sicurezza del cavalcavia. Stop quindi ai veicoli provenienti dal centro e diretti verso via Santa Teresa e via Tombetta. La deviazione passa dal cavalcavia e da Viale dell'Agricoltura. Intanto sono stati riaperti Lungadige Pasetto e Lungadige Porta Vittoria. Dopo Ferragosto ripartiranno anche le asfaltature a Veronetta. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago. Radio Verona Notizie.
5: È lunedì 10 agosto, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. E parliamo subito del caldo, perché si presenta ancora intenso a Verona. Oggi tra le città italiane da bollino arancione, le alte temperature possono rappresentare un rischio soprattutto per anziani, bambini, donne in gravidanza e persone con patologie. Massima allerta a bollino rosso invece in 20 città italiane, tra cui Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo. Le temperature resteranno elevate anche nei prossimi giorni. Principio d'incendio ieri sera in un condominio di via Francesco Ferrucci a Cadidavid. A provocarlo, secondo i vigili del fuoco, il cortocircuito di un forno elettrico in un appartamento al piano terra. Il fumo ha invaso il manoscale, rendendo necessaria l'evacuazione dei condomini. Due squadre al lavoro dalle 20.45 alle 23.30, nessun ferito. E potrebbe essere doloso l'incendio che nella notte tra sabato e domenica ha invece distrutto almeno 6 auto a Madonna di Dossobuono. Le fiamme sono divampate poco dopo le 23.30 nella barchessa utilizzata come parcheggio di Villa Baietta lungo via Mantovana. I vigili del fuoco hanno lavorato per circa 4 ore impedendo al rogo di propagarsi. Nessun ferito. Indaga la squadra mobile. Paura ieri pomeriggio sul Garda al largo di Malcesine. Un windsurfista di 56 anni si è scontrato, per causa ancora da chiarire, con la motonave Mantova della Navigarda impegnata nella tratta Malcesine-Limone. L'uomo è stato soccorso dal personale dell'imbarcazione e poi trasferito in elicottero all'ospedale di Trento in codice giallo. Sul posto anche guardia costiera e carabinieri. Esodo e controesodo hanno messo sotto pressione anche ieri le autostrade del Veronese. Giornata da bollino rosso con lunghe code soprattutto sulla A22 del Brennero per traffico intenso e incidenti. Difficoltà tra Mantova Nord e l'allacciamento con la 4 e più a nord tra Rovereto, Trento, Affi e Bolzano. Ripercussioni anche sulla viabilità ordinaria, in particolare sulla Statale 12 nella zona di Domegliara. Cresce a Verona la richiesta di assistenza da parte degli stranieri. Nel 2025 il Community Center di via Campo Marzo ha registrato 1853 accessi, il 69% in più rispetto all'anno precedente, seguendo complessivamente 731 persone. Quasi una su tre era richiedente asilo al primo accesso, il 27% senza dimora. Per l'associazione One Bridge Two sono numeri che mostrano le crescenti difficoltà del sistema pubblico dell'accoglienza. Torna sabato 29 agosto a Verona il Trail delle Mura, partenza alle 20.30 alla piazza San Zeno per la corsa notturna attraverso centro storico, torricelle, antiche strade militari. 2 percorsi, 17 chilometri competitivi e 8 non competitivi. Parte del ricavato sarà devoluta all'Associazione Oncologica Italiana Mutilati della Voce. Iscrizioni aperte fino al 27 agosto. E quest'anno rinnova da domani una tradizione che dura da oltre 5 secoli. Al via la 547esima festa di San Rocco, documentata fin dal 1480. Fino a domenica celebrazioni, concerti ed eventi culturali con una mostra dedicata all'artista veronese Domenico Zangrandi. Il 16 agosto il premio San Rocco sarà assegnato alla cooperativa sociale Immanuel. Adesso siamo allo sport con Alessio Facincani. Buongiorno.
6: Buongiorno, cominciamo la settimana con il calciomercato. Trattativa avanzata in corso proprio in queste ore tra Verona e Como per Andrea Leborgne, centrocampista francese, classe 2006, che piace tanto al Verona. Si tratta sulla base del prestito. Il Verona è in vantaggio rispetto a tutte le concorrenti per questo giovane centrocampista che ha fatto bene nell'ultima stagione in prestito ad Avellino, conosce già la categoria e potrebbe essere un rinforzo utile fin da subito per irrorare nuove energie nella mediana. Intanto una notizia anche di pallacanestro, perché la Tezenis ha scelto il suo centro per la prossima stagione, l'uomo che completerà il quintetto a disposizione di Ramagli, fatta per Mike Toby, un lungo di 213 centimetri con alle spalle tanta esperienza di Eurolega, è un nazionale anche sloveno, ha giocato a lungo soprattutto con la stella della Slovenia Luka Doncic. E per lo sport è tutto.
5: Grazie Alessio Facincani, abbiamo le previsioni del tempo.
7: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì tesoro, ora è davvero casa.
7: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
7: Sì dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
11: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
10: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
12: Radio Verona. Meteo.
5: Un campo di alte pressioni abbraccia la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque, nello specifico a Verona bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima in rialzo fino a 37 gradi e più marcata allerta meteo per afa. Invece sui litorali e sul lago di Garda anche oggi cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, in montagna qualche addensamento serale.
13: Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona. L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Eccoci al 10 agosto 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Inizierete questa settimana con una determinazione feroce e pronti a superare ogni ostacolo. La vostra rapidità di pensiero vi permetterà di battere la concorrenza sul tempo. Toro, affronterete i vostri impegni con una costanza invidiabile, garantendo risultati eccellenti. La vostra presenza rassicurante sarà fondamentale per i colleghi in difficoltà. Gemelli, sarete pronti a cogliere nuove opportunità comunicative grazie a una parlantina molto efficace. Gli incontri odierni getteranno le basi per collaborazioni future redditizie. Cancro, l'intuizione vi guiderà fra i doveri della giornata, permettendovi di agire con grande saggezza. Fidatevi delle vostre sensazioni per gestire al meglio ogni rapporto umano. Leone, prenderete il controllo di un progetto importante mostrando doti di leadership davvero particolari. La vostra sicurezza infonderà fiducia a tutti quelli che stanno lavorando con voi. Vergine, sarete campioni di efficienza, riuscendo a portare a termine compiti che sembravano infiniti. La vostra analisi critica vi proteggerà da possibili errori di valutazione. Bilancia, promuoverete un clima di gentilezza e collaborazione in ogni ambiente che frequenterete. La vostra capacità di creare legami renderà il lavoro molto più fluido. Scorpione, agirete con una strategia silenziosa ma implacabile che vi porterà dritti alla meta. Non svelate i vostri piani finché non avrete ottenuto il risultato sperato. Sagittario, aborderete la settimana con un entusiasmo che renderà stimolante ogni nuova sfida. La vostra voglia di imparare vi aprirà porte che credevate chiuse per sempre. Capricorno, vi concentrerete sugli obiettivi concreti con una disciplina che non ammette alcuna distrazione. La vostra ambizione sarà il motore che vi spingerà verso il successo. Acquario, proporrete visioni innovative che inizialmente potrebbero stupire i vostri interlocutori. La vostra lungimiranza però sarà presto riconosciuta come valore aggiunto unico. Pesci, aggiungerete un tocco di poesia e creatività anche alle attività più noiose della giornata. La vostra capacità di vedere oltre le apparenze vi renderà molto intuitivi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
0: Radio Verona, tempo reale.

0: Caso Ceuta trattato dai quotidiani questa mattina. Siamo alla seconda parte di Tempo Reale, amici, amiche, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo. Corriere della Sera: Ceuta sale l'allarme per nuovi arrivi di migranti, Berlino pronti a rimpatri in Italia, Roma frena. A Ferragosto il governo farà una verifica, dice il vice ministro Cirielli, quindi forse il primo e proprio dietrofront dell'Italia di fronte a questa situazione, ci fa capire il Corriere. Su Repubblica: Meloni sorpresa della mossa di Merz, no dell'Italia ai migranti dalla Germania, e questo è un altro capitolo che si apre. Sulla Stampa: sbarchi, la bacchettata UE, riprendetevi i migranti, il richiamo della Commissione, tensione con Berlino, Libero, ora pure Berlino vuole riempirci di immigrati, l'Italia dice no, il Viminale replica non adesso, poi compenseremo con quelli portati dalle ONG tedesche. Il Giornale: il muro di Berlino, vogliono Lampedusa come Ceuta, ieri 108 sbarcati. Il Fatto Quotidiano: chi la fa l'aspetti, dopo l'attacco a Sanchez Roma apre lo scontro con Berlino, Merz fa il Meloni di Germania e ci rispedisce i nostri migranti. Allora, sabato dicevamo che l'Italia si era cacciata in un cul-de-sac. Beh, amici, i due giorni dopo possiamo aggiornare questo bollettino, non soltanto non ne siamo usciti, cominciamo a vedere che cosa succede quando in Europa ciascun governo decide che sull'immigrazione la risposta migliore è mostrare i muscoli al vicino. L'Italia dunque ha reintrodotto i controlli per chi arriva dalla Spagna dopo la crisi di Ceuta, Madrid ha chiesto di ritirarli, Roma ha risposto non accettiamo ultimatum e la Spagna ha fatto esattamente la stessa cosa con noi. Risultato concreto: a Minorca una quarantina di italiani, una decina di famiglie sono rimasti ieri per ore in aeroporto alle prese con i controlli, code agli scali. Eccoli finalmente i pericolosissimi effetti della crisi di Ceuta, famiglie italiane bloccate che tornano dalle vacanze alle Baleari. Ma Roma non arretra, Tajani tira in ballo immigrazione clandestina e rischio terrorismo, Foti parla del fallimento di Sanchez nella gestione di Ceuta, che poi che esista un allarme per Ferragosto è un fatto, però è anche vero che la Spagna presidia la propria frontiera, la grande maggioranza dei migranti entrati a Ceuta è già tornata in Marocco e Ceuta, ricordiamolo ancora una volta, non è nella Spagna continentale. Il commissario europeo Magnus Brunner prova a mediare, per ora con risultati, diciamo così, modesti. Ma mentre noi mostriamo i muscoli alla Spagna, qualcun altro comincia a mostrarli a noi, la Germania. Berlino vuole tornare ad applicare rigorosamente le regole sui cosiddetti dublinanti e se un richiedente asilo è di competenza italiana e poi se ne va in Germania può essere rimandato in Italia. Il primo trasferimento annunciato è quello di una giovane somala di 22 anni. E qui comincia il capolavoro, perché l'Italia ha già annunciato che si opporrà. Noi diciamo alla Spagna: i vostri migranti possono diventare un problema nostro, quindi controlliamo chi arriva da voi. La Spagna risponde: benissimo, allora controlliamo chi arriva dall'Italia. La Germania dice: già che ci siamo, vi rimandiamo i richiedenti asilo di vostra competenza. E noi diciamo: no, quelli non li vogliamo. Non so se abbiamo capito il problema, cioè ognuno invoca l'Europa quando gli conviene e riscopre la sovranità nazionale quando invece l'Europa gli presenta il conto. Questo sarebbe il nuovo sistema europeo dell'immigrazione? Perché stiamo rischiando di trasformare l'Europa in una gigantesca partita di scaricabarile. Questo migrante è tuo, no, è tuo, è entrato da te, ma vuole venire da te. Io chiudo la frontiera e allora la chiudo anch'io. E mentre i governi giocano, chi pagano sono i cittadini, pagano i turisti e alla fine pagano anche i migranti, trattati come pacchi da rispedire da una capitale all'altra. Il problema per Giorgia Meloni è che adesso arretrare è politicamente difficilissimo. Il governo ha trasformato i controlli in una prova di fermezza, ha detto alla Spagna che non accetta ultimatum, ha tirato in ballo sicurezza e terrorismo e allora bisogna tenere il punto. Ma più tieni il punto, più aumentano i costi del punto che stai tenendo, ed è questa la differenza tra una politica lungimirante e una politica fatta invece per il titolo del giorno dopo. E poi c'è un altro elemento che non possiamo ignorare in tutta questa vicenda, quello scontro che non nasce nel vuoto. Pedro Sanchez è uno dei leader europei che più apertamente hanno tenuto una linea autonoma rispetto a Washington sulla guerra tra Israele e Iran e sulla politica medio orientale, e Donald Trump lo ha attaccato duramente anche sulla crisi di Ceuta, usando ancora una volta il linguaggio dell'invasione. Giorgia Meloni invece ha scelto da tempo un rapporto politico privilegiato con Trump e con il mondo MAGA. E allora io credo sia legittimo porsi una domanda: quanto c'è nello scontro con Sanchez della gestione concreta dell'immigrazione e quanto invece di una battaglia politica più grande contro uno dei governi europei che meno si è allineato o piegato, se vogliamo dirla così, alla nuova America trumpiana? Perché se mettiamo insieme i pezzi il quadro diventa preoccupante. In Germania Merz sente sul collo il fiato dell'AfD, in Italia il governo non vuole concedere terreno alla destra vannacciana, quella più radicale, Sanchez è sotto pressione per Ceuta e contemporaneamente è nel mirino di Trump per la sua politica internazionale. Tre problemi politici nazionali che rischiano di diventare un problema europeo, e qui Giorgia Meloni non può presentarsi semplicemente come spettatrice, perché è parte di questa dinamica. Perché? Perché Meloni ama presentarsi come una leader capace di cambiare l'Europa dall'interno. Bene, ma se per inseguire l'asse politico trumpiano finiamo per aumentare le divisioni tra governi europei, proprio mentre avremmo bisogno di una strategia comune sull'immigrazione, allora non stiamo rendendo l'Europa più forte, la stiamo soltanto rendendo più fragile. E sabato dicevamo che l'Italia si era cacciata in un vicolo cieco, oggi il rischio è scoprire che continuando ad accelerare in fondo al vicolo non ci sia più nemmeno lo spazio per fare inversione.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. www.titospec.it.
3: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
3: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
6: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. Linea dura di Berlino sui respingimenti dei migranti. Il nuovo patto sulla migrazione e l'asilo va attuato e i rientri dei dublinanti devono essere operativi, fanno sapere dalla Germania, ma l'Italia replica che non c'è nessuno da riprendere. L'hanno spiegato fonti del Viminale, secondo cui questo rappresenta la conseguenza di uno specifico accordo sottoscritto con alcuni paesi. Il premier israeliano Netanyahu ha annunciato che non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. La Casa Bianca però minimizza e non si dice preoccupata dalle parole di Netanyahu. Intanto in Iran l'oleodotto di Karg sarebbe completamente fermo a causa del blocco navale americano. Clima: l'Europa ha rilevato il periodo giugno-luglio il più caldo mai osservato. Lo rende noto Copernicus, secondo cui luglio ha registrato la terza alla quarta ondata di calore da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale. Le condizioni di caldo e siccità prolungate hanno portato anche alla diffusione di incendi estremi. Torna la paura ai Campi Flegrei, dove nella notte un terremoto di magnitudo 3 è stato avvertito da gran parte della popolazione. Segnalazioni sono arrivate da parte della città di Pozzuoli, in tanti sono stati svegliati nel sonno da un boato che ha accompagnato la forte vibrazione. Sport e lutto per la scomparsa a 86 anni di Livio Berruti, campione olimpico dei 200 metri a Roma 1960. I funerali sono previsti in forma privata. Yannick Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa di infortunio al ginocchio destro. Lo annuncia con un post su X e il profilo ufficiale del Masters 1000 statunitense, confermato poi dallo stesso numero uno al mondo. È tutto, a più tardi.
2: Meteo. Un campo di alte pressioni abbraccia la regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico a Verona, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima in rialzo fino a 37 gradi e più marcata allerta meteo per afa, mentre invece su lago di Garda e litorali avremo cieli sereni o poco nuvolosi, in montagna invece qualche addensamento serale.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Radio Verona.
8: Radio Verona, tempo reale.
9: Le 8:38 minuti 46 secondi, i vostri messaggi al 335 60 11 610, il caso di Berlino che vuole restituirci Dublinanti. C'è un nostro ascoltatore Francesco che ci scrive: buongiorno Luca, abbiamo da anni le navi delle ONG tedesche che scaricano migranti sulle nostre coste dandosi appuntamento con gli scafisti travestiti da soccorsi, quindi o la Germania si prende i migranti soccorsi dalle navi tedesche ONG oppure farà meglio a tacere. Buona giornata dal Lussemburgo, dove vive questo nostro amico che ci ha scritto. Dunque Francesco, il problema che poni esiste politicamente, però il nuovo patto europeo non stabilisce che le ONG tedesche debbano essere fermate né che i migranti soccorsi da una nave tedesca diventino automaticamente responsabilità della Germania. Poi c'è un punto su cui vorrei correggerti quando parli di appuntamento con gli scafisti travestiti da soccorsi. Non si può generalizzare questa accusa alle ONG tedesche, ci sono stati dei casi che sono stati anche diciamo accertati, ma non questo genere di accusa ovviamente non può essere generalizzato. E, dopodiché il tema è questo che il patto europeo sulle migrazioni cerca di intervenire prima riducendo le partenze e contrastando i trafficanti e dopo con controlli più severi alle frontiere, procedure accelerate, rimpatri e solidarietà obbligatoria verso i paesi più esposti e quindi anche l'Italia. E Berlino sui cosiddetti dublinanti di competenza italiana sta effettivamente, purtroppo potremmo dire noi, invocando una regola europea che oggi rimane in vigore anche con questo patto sulle migrazioni. Gli altri titoli dei quotidiani questa mattina: Israele no al piano di Trump, così sul Corriere della Sera. Bibi respinge il Board of Peace, il documento sul cessate il fuoco voluto dagli Stati Uniti. L'alt di Netanyahu: niente ritiro da Gaza senza il disarmo di Hamas. Su Repubblica: Netanyahu non si ritira, il premier israeliano boccia il piano Trump su Gaza, senza il disarmo di Hamas noi restiamo. I palestinesi: gli Stati Uniti facciano rispettare l'accordo. In Iran invece ancora giallo sulla salute di Khamenei. Sulla Stampa, poi ci torniamo su Khamenei, sulla Stampa invece altra apertura: energia, via rapida per i 50 miliardi rinnovabili, un decreto per sbloccare gli investimenti e fermare il rischio di fuga delle aziende all'estero, ma il governo è diviso sul commissario. Il ministro Pichetto dice superiamo i veti, no alla nomina di Cingolani. Sul quotidiano Libero invece ora, pure Berlino ma l'avevamo già letto, vuole riempirci di migrati. Il Giornale invece già sui bossoli e sulle pallottole, altro pasticcio di Ranucci, il caso

0: Report sul Fatto Quotidiano, proprio sul caso Report, invece la regia di Fratelli d'Italia dietro gli attacchi a Report per fare fuori Ranucci, Rai elettorale, soprannomina così la vicenda il Fatto Quotidiano. Infine il Sole 24 Ore, mutui lunghi e garanzie spingono l'accesso alla casa per gli under 36. Tra pochissimo su Radio Verona ospite l'assessore alla memoria storica e ai diritti umani Jacopo Buffolo, all'indomani delle polemiche su un'altra vicenda, la commemorazione della strage di Marcinelle, che ha visto comunque, che vide tra le vittime anche degli operai immigrati veronesi.
1: Radio Verona, tempo reale.

0: Sabato sono trascorsi 70 anni dalla tragedia di Marcinelle, 262 minatori morirono nella miniera di Bois du Cazier in Belgio, 136 erano italiani, 5 veneti e tra loro anche un veronese, Giuseppe Corso di Montorio. Una tragedia che racconta anche un pezzo della nostra storia, l'Italia povera dell'emigrazione, uomini partiti per lavorare nelle miniere belghe, condizioni di lavoro durissime e sicurezza insufficiente. Ma la commemorazione di sabato ha lasciato anche uno strascico politico. Alcuni sindacalisti belgi hanno voltato le spalle al presidente del Senato Ignazio La Russa, rivendicando poi il gesto come protesta antifascista. Dal centrodestra era stata inizialmente accusata la CGIL, che però non era responsabile della contestazione. A Bois du Cazier c'era anche Verona e questa mattina torna con noi Jacopo Buffolo, assessore del Comune di Verona alla memoria storica e ai diritti umani. Buongiorno assessore, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a tutti, grazie dell'invito.
0: Allora Buffolo, partiamo da quel luogo, non dalle polemiche. Lei sabato era a Bois du Cazier, che cosa significa trovarsi lì 70 anni dopo e cosa racconta ancora oggi la storia di Giuseppe Corso e degli altri italiani morti a Marcinelle?
1: Sì, sabato e anche venerdì in realtà siamo voluti essere a Bois du Cazier insieme anche al uno degli ultimi pronipoti di Giuseppe Corso, proprio per testimoniare la nostra vicinanza e non solo la storia personale, ma quella che è una storia d'Europa, una storia fondativa dell'Europa. Noi dobbiamo ricordarci che l'Unione Europea nasce all'inizio prima come Benelux, poi come CECA, quindi Comunità Europea per il Carbone e l'Acciaio. Proprio sul carbone e l'acciaio, da un punto di vista economico, si fonda anche l'Unione Europea, quindi non può non fondarsi anche sulla memoria di chi quel carbone e quell'acciaio lo estraevano, lo lavoravano,
0: certo.
1: E proprio per le basse condizioni di sicurezza spesso ci hanno rimesso anche la vita, perché Marcinelle forse è la tragedia più grande, ma purtroppo morire in miniera era una cosa molto, molto facile all'epoca, e le condizioni, la dignità del lavoro dei lavoratori migranti, come ci ha ricordato anche il Presidente della Repubblica Mattarella, sono forse la cosa che noi dovremmo richiedere a gran voce, perché i migranti che oggi lavorano nelle nostre campagne, nelle nostre fabbriche, nella cura dei nostri cari, non sono molto diversi dagli italiani di ieri, dagli italiani che appunto hanno contribuito non solo a ricostruire il nostro paese piegato dalla guerra, ma anche a ricostruire molti degli altri paesi europei devastati dal nazifascismo. E ecco. Quindi Marcinelle, ecco, scusami.
0: No, chiedevo questo, Buffolo, appunto, che cosa abbiamo imparato davvero da Marcinelle, appunto, sul rapporto fra immigrazione, lavoro, sfruttamento e sicurezza, perché appunto lei ha citato anche le campagne italiane dove appunto vengono raccolti per pochi euro l'ora pomodori e arance, e quindi mi pare di capire che in alcuni paesi europei, tra cui l'Italia, ci sia in vigore ancora una situazione non controllata, ma di sfruttamento nei confronti di questi lavoratori.
1: Esattamente, il lavoro che noi dobbiamo fare è evitare che queste condizioni si possano ripetere. Purtroppo invece la cronaca anche di questi giorni ci mostra che anche nelle campagne italiane si può morire sotto il caldo per raccogliere pomodori e fragole per pochi euro l'ora. E quindi quello che deve insegnarci Marcinelle è che la sicurezza non è demandabile, che il profitto non può venire prima dell'uomo nella produzione di ricchezza, nella produzione di beni, e che la dignità, perché insomma, essendo stati non solo nelle miniere, ma a vedere anche le baracche dove vivevano i lavoratori e dove poi hanno portato le loro famiglie, credo che ci porti anche al grande tema della casa. Oggi è un tema molto presente nel nostro paese, e che le condizioni di come le persone vivono deve diventare una priorità per tutto il paese.
0: Sì. Senta, Buffolo, veniamo infine a queste polemiche che ci sono state, perché a voltare le spalle alla Russa sono stati i sindacalisti belgi della FGTB che hanno rivendicato una protesta antifascista, eppure in Italia è subito partita un'accusa alla CGIL, poi smentita dai fatti. Lei era presente, che cosa ha visto e che giudizio dà di quella protesta anche e della polemica politica che ne è seguita?
1: Certo, io ho visto tanto nervosismo da parte di Fratelli d'Italia nella presenza, perché c'è stato proprio un gelo anche nel come accogliere. Si è parlato molto dell'intervento di La Russa, che ha letto il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella e che è stato molto apprezzato a livello di tutti i partecipanti alla cerimonia. Ho visto molta freddezza invece da parte dei deputati, dei rappresentanti di Fratelli d'Italia, quando hanno parlato il sindaco di Charleroi, ad esempio un sindaco abruzzese di Fratelli d'Italia si è alzato dalla platea ed è andato via. E ho visto che quando appunto è successa questa cosa, l'europarlamentare Fidanza, che è quello che ha lanciato diciamo questa fake news sulla CGIL, che ricordiamo è un uomo che ha patteggiato 1 anno e 9 mesi di carcere per corruzione, quindi insomma non la persona migliore del mondo, dimostrano il grande nervosismo nell'essere lì, perché credevano secondo me di riuscire un po' a strumentalizzare la storia, piegare la storia di Marcinella e il loro nazionalismo, e invece hanno trovato tanti elementi della comunità belga e non solo, che hanno ribadito, credo in maniera importante, la storia di Marcinella, come la storia di Marcinella si leghi alla dignità e alla sicurezza sul lavoro e alla dignità delle migrazioni di oggi, che forse è la cosa che più infastidisce questi comportamenti nazionalistici. Ecco, sì, io penso che un po' il frutto della polemica nasca per mascherare un po' lo smacco di arrivare a Marcinelle e dover porsi davanti alla realtà, e quindi la realtà di oggi anche, sì, le migrazioni, perché le commemorazioni di sola retorica non costruiscono una società migliore, e quindi poi la ricerca di un nemico da colpire. In questo caso hanno scambiato la CGIL per il sindacato belga, che ha ribadito insomma una tradizione, insomma tutta la Vallonia per la sua storia di miniere, di minatori,
0: sì, abbiamo
1: una forte tradizione antifascista, ecco. Quindi sicuramente non è stato apprezzato.
0: Ecco, va bene, senza contare insomma Buffolo, che poi questi minatori italiani che partivano da un'Italia impoverita proprio dalle scelte sbagliate che furono fatte con la Seconda Guerra Mondiale, con l'epoca fascista, e quindi che alla fine impoverì questo paese. E intanto grazie all'assessore Jacopo Buffolo di essere stato con noi, di averci raccontato appunto di questa vicenda vista da vicino a Marcinella. Bois du Casier, buona estate e alla prossima occasione. Questa è Radio Verona.
2: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
5: Sì!
4: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83. I migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it. In via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai tesoro?
9: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia, e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.

0: E sarà un'altra settimana di caldo con un ferragosto a 40 gradi, temporale al nord, ma poi l'afa torna padrona, queste le previsioni. Qui si chiude Tempo Reale che torna domattina alle 7, adesso le ultime news locali con me, Luca Del Ponte, poi torna anche Nadia De Nicolò con il suo giravoce.
1: Sono le 9 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
0: Bentrovati e bentrovate. Da questa mattina cambia la viabilità in Viale Piave a Verona. Chiude per circa 3 settimane il sottopasso per consentire lavori di messa in sicurezza del cavalcavia. Stop quindi ai veicoli provenienti dal centro e diretti via verso via Santa Teresa e via Tombetta. La deviazione passa dal cavalcavia e da Viale dell'Agricoltura. Intanto sono stati riaperti Lungadige Pasetto e Lungadige Porta Vittoria. Dopo Ferragosto ripartiranno anche le asfaltature a Veronetta. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: È lunedì 10 agosto, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Ancora caldo intenso a Verona, oggi tra le città italiane da bollino arancione, massima allerta, bollino rosso invece in 20 città italiane, tra cui Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo. Le temperature resteranno elevate anche nei prossimi giorni. Principio d'incendio ieri sera in un condominio di via Francesco Ferrucci a Cadi David. A provocarlo, secondo i vigili del fuoco, il cortocircuito di un forno elettrico in un appartamento al piano terra. Il fumo ha invaso il vano scale, rendendo necessaria l'evacuazione dei condomini. Due squadre al lavoro dalle 20.45 alle 23.30, nessun ferito. Potrebbe invece essere doloso l'incendio che nella notte tra sabato e domenica ha distrutto almeno 6 auto a Madonna di Dossobuono. Le fiamme sono divampate poco dopo le 23.30 nella barchessa utilizzata come parcheggio di Villa Baietta lungo via Mantovana. I vigili del fuoco hanno lavorato per circa 4 ore impedendo al rogo di propagarsi. Nessun ferito. Indaga la squadra mobile. Paura ieri pomeriggio sul Garda al largo di Malcesine. Un windsurfista di 56 anni si è scontrato, per cause ancora da chiarire, con la motonave Mantova della Navigarda impegnata sulla tratta Malcesine-Limone. L'uomo è stato soccorso dal personale dell'imbarcazione e poi trasferito in elicottero all'ospedale di Trento in codice giallo. Sul posto anche guardia costiera e carabinieri. Esodo e controesodo hanno messo sotto pressione anche ieri le autostrade del Veronese, giornata da bollino rosso con lunghe code, soprattutto sulla A22 del Brennero per traffico intenso e incidenti. Cresce a Verona la richiesta di assistenza da parte degli stranieri. Nel 2025 il Community Center di via Campomarzo ha registrato 1853 accessi, il 69% in più rispetto all'anno precedente, seguendo complessivamente 731 persone. Quasi una su tre era richiedente asilo al primo accesso, il 27% senza dimora. Per l'associazione One Bridge 2 sono numeri che mostrano le crescenti difficoltà del sistema pubblico dell'accoglienza. Torna sabato 29 agosto a Verona il trial delle mura, partenza alle 20.30 da piazza San Zeno per la corsa notturna attraverso centro storico, torricelle e antiche strade militari. Due i percorsi, 17 km competitivi e 8 non competitivi. Parte del ricavato sarà devoluta all'Associazione Oncologica Italiana Mutilati della Voce iscrizioni aperte fino al 27 agosto. E Quinzano rinnova da domani una tradizione che dura da oltre 5 secoli, avvia la 547esima festa di San Rocco, documentata fin dal 1480 fino a domenica, a celebrazioni, concerti ed eventi culturali, con una mostra dedicata all'artista veronese Domenico Zangrandi. Il 16 agosto il premio San Rocco sarà assegnato alla cooperativa sociale Immanuel. Siamo alla borsa con l'Europa che parte cauta, Milano più 0,04, Francoforte più 0,2. È tutto il traffico.
2: Viabilità.
0: Sulla 4 Milano-Venezia verso Venezia troviamo rallentamenti per traffico intenso in un lungo tratto tra Brescia Ovest e Peschiera, poi ancora in A4 verso Venezia traffico rallentato tra il bivio A4 A13 e il bivio A57, sulla 22 del Brennero in carreggiata sud sono tornati a 2 km di coda tra Carpi e l'allacciamento con la A1 in carreggiata nord, dunque verso il Brennero. Si rallenta per traffico intenso tra Verona Nord e Rovereto Nord. Uno sguardo agli autovelox e ai telelaser mobili della polizia locale di Verona, possibili in questi giorni su via Cadi Aprili, via Belfiore, via San Michele, via Badile, via Preare e Lungadige Attiraglio. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
4: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto, eccoci al 10 agosto 2026 e siamo pronti anche oggi con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo allora dall'Ariete. Inizierete questa settimana con una determinazione feroce e pronti a superare ogni ostacolo. La vostra rapidità di pensiero vi permetterà di battere la concorrenza sul tempo. Toro, affronterete i vostri impegni con una costanza invidiabile garantendo risultati eccellenti. La vostra presenza rassicurante sarà fondamentale per i colleghi in difficoltà. Gemelli, sarete pronti a cogliere nuove opportunità comunicative grazie a una parlantina molto efficace. Gli incontri odierni getteranno le basi per collaborazioni future redditizie. Cancro, l'intuizione vi guiderà fra i doveri della giornata permettendovi di agire con grande saggezza. Fidatevi delle vostre sensazioni per gestire al meglio ogni rapporto umano. Leone, prenderete il controllo di un progetto importante mostrando doti di leadership davvero particolari. La vostra sicurezza infonderà fiducia a tutti quelli che stanno lavorando con voi. Vergine, sarete campioni di efficienza riuscendo a portare a termine compiti che sembravano infiniti. La vostra analisi critica vi proteggerà da possibili errori di valutazione. Bilancia, promuoverete un clima di gentilezza e collaborazione in ogni ambiente che frequenterete. La vostra capacità di creare legami renderà il lavoro molto più fluido. Scorpione, agirete con una strategia silenziosa ma implacabile che vi porterà dritti alla meta. Non svelate i vostri piani finché non avrete ottenuto il risultato sperato. Sagittario, aborderete la settimana con un entusiasmo che renderà stimolante ogni nuova sfida. La vostra voglia di imparare vi aprirà porte che credevate chiuse per sempre. Capricorno, vi concentrerete sugli obiettivi concreti con una disciplina che non ammette alcuna distrazione. La vostra ambizione sarà il motore che vi spingerà verso il successo. Acquario, proporrete visioni innovative che inizialmente potrebbero stupire i vostri interlocutori. La vostra lungimiranza però sarà presto riconosciuta come valore aggiunto unico. Pesci, aggiungerete un tocco di poesia e creatività anche alle attività più noiose della giornata. La vostra capacità di vedere oltre le apparenze vi renderà molto intuitivi. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
2: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
10: And now, the moment you've all been waiting for.
2: Radio Verona gira voce.
10: Gira voce.
2: Radio Verona flashback.

0: Radio Verona.
1: Le emozioni del passato che tornano ad aprire ogni ora anche una nuova settimana. Buongiorno, buon lunedì, siete con Nadia De Nicolò, era un altro flashback.

0: siamo, inizia un'altra settimana, un'altra calda settimana, ne parleremo tra poco, da vivere insieme, ben ritrovati, siete con Nadia, buon lunedì mattina e questa è Radio Verona. Subitissimo vi ricordo le nostre coordinate, il 335 60 11 610 per interagire con noi, potete farlo tramite WhatsApp. Radioverona.it è il nostro sito, non è finita qua, c'è anche la nostra app da scaricare, Radio Verona, e così ci portate con voi ovunque voi decidiate di andare, anche in vacanza. A proposito di vacanza, tra poco parleremo del weekend appena passato, è stato un weekend caliente sulle nostre strade e autostrade con tantissimo traffico, weekend da bollino nero, era previsto il rosso, e invece in tantissimi in partenza ma anche di ritorno a casa dopo le vacanze, e parleremo anche del meteo. Si continua insieme tra pochissimo sulla prima e unica radio di Verona.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Addosso Buono, tutte in saldo.
7: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
6: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte.
7: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
8: Affrettatevi, ultimi giorni.
9: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
11: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

Sarà un'altra settimana con caldo estremo, almeno questo quanto a noi annunciato dagli esperti. Dopo una mini tregua che abbiamo vissuto nel weekend e i 4-5 gradi in meno tornano a farci vivere tanto caldo e tanta afa. Già a partire da quest'oggi, ma poi anche domani, pian piano le temperature saliranno oltre 37 gradi, quindi si riporteranno esattamente dove le abbiamo lasciate qualche giorno fa. La sensazione di refrigerio che abbiamo vissuto nel fine settimana resterà solo un ricordo. Già da domani, secondo gli esperti, nuovamente 37 gradi previsti al nord, in pianura e in gran parte della nostra penisola. Solo da venerdì, complice una certa ripresa dell'attività temporalesca, forse il termometro potrebbe iniziare una lenta retromarcia dai nuovi picchi settimanali, facendo però in ogni caso registrare temperature massime superiori ai 35 gradi almeno fino a domenica. La svolta si attende dopo il 19-20 agosto ed è sempre un punto interrogativo, perché come sappiamo bene le previsioni a lungo termine non sono mai definitive. In tantissimi sono partiti nello scorso weekend, sabato e anche ieri. Tra poco scopriamo cosa è accaduto sulle nostre autostrade. Su Radio Verona in arrivo un altro ampio spazio informativo nazionale e internazionale. Happy.

0: Radio Verona Notizie.
1: Un giorno dalla redazione, linea dura di Berlino sugli spingimenti di migranti. Il nuovo patto sulla migrazione va attuato e i rientri dei dublinanti devono essere operativi, fanno sapere dalla Germania, ma l'Italia replica che non c'è nessuno da riprendere. Lo spiegano fonti del Viminale, secondo cui questo rappresenta la conseguenza di uno specifico accordo sottoscritto con alcuni paesi. In Medio Oriente, il premier israeliano Netanyahu annuncia che non intende ritirare l'IDF dalla striscia finché Hamas non sarà disarmato. La Casa Bianca però minimizza e non si dice preoccupata dalle parole di Netanyahu. Intanto, nuovi raid in Libano. L'Europa ha rilevato il periodo giugno-luglio il più caldo mai osservato, lo rende noto Copernicus, secondo cui luglio ha registrato la terza e la quarta ondata di calore da maggio, segnando per quest'estate un periodo di caldo torrido eccezionale. Ora breve tregua temporalesca, poi caldo intenso per la settimana di Ferragosto. 19 oggi le città da bollino rosso. Torna la paura ai Campi Flegrei, dove nella notte un terremoto di magnitudo 3 è stato avvertito da gran parte della popolazione. Segnalazioni sono arrivate da Pozzuoli, in tanti sono stati svegliati nel sonno da un boato che ha accompagnato la forte vibrazione. Oggi a Birmingham scattano gli europei di atletica nel segno di Livio Berruti, scomparso nelle scorse ore a Torino. La prima giornata vede subito scendere in pista azzurri con ambizioni di medaglia. 5 le finali previste nella sessione serale. Al mattino si scalda invece Mattia Furlani, impegnato nelle qualificazioni del lungo. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Bellissima.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

0: 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Radio Verona, l'unica di Verona.
1: Ancora insieme dopo l'informazione nazionale e internazionale, dopo i nostri top record e il nostro salto negli anni 90, viviamo il lunedì mattina della prima unica radio di Verona, ci si fa compagnia. Io la faccio a voi, voi a me se volete al 335 60 11 610, questo il numero per interagire con noi e potete farlo con WhatsApp. Ieri esodo e contro esodo si sono incrociati, traffico da bollino nero sulla vicina A22, ripercussioni anche sulle arterie locali come la statale 12 del Brennero e anche in tutta l'area di Domegliare in Valpolicella, e ancora ripercussioni sulla statale 12 in Val d'Adige. Insomma, traffico davvero sostenuto. Viabilità quella che abbiamo vissuto ieri da bollino rosso, ma tratti da bollino nero, che soprattutto sulla A22, sull'autostrada A22, ha dovuto far conti con il fatto che ci sono solo due corsie per carreggiata di marcia. Ripercussioni, come dicevo, anche sulle arterie locali. Anche la 4 Torino Verona Trieste ha vissuto dei momenti in cui era davvero tantissimo trafficata, non solo la A22. Buon rientro a tutti coloro che sono quindi rientrati dalle proprie location turistiche, dalle proprie vacanze, e buone vacanze a tutti coloro che ci ascoltano da lontano ormai grazie al sito radioverona.it e alla nostra app.

Tra poco insieme torneremo in redazione alla scoperta delle notizie che riguardano non solo Verona, ma anche la nostra provincia. Nel frattempo vi ricordo ancora il 335 60 11 610 per interagire con noi, potete farlo tramite WhatsApp. E a seguire parleremo dell'eclissi di mercoledì. Eclissi di mercoledì che potremo vedere ovviamente con le giuste precauzioni, con gli occhiali quelli appositi, perché non faticherà a contare su cieli per lo più sereni. Ne parliamo insieme tra pochissimo.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto, da sempre la spesa senza pensieri.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
8: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
9: Sì!
8: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
11: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
12: E quale sarebbe la solita merenda?
13: La formagella di Tremosine! Mmm, buonissima e morbidissima!
11: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: scopriamo cosa sta accadendo a Verona e in provincia. Arrivano le notizie locali completate, ne parlavamo proprio poc'anzi, dal meteo.
1: Sono le 10 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Da questa mattina cambia la viabilità in Viale Piave a Verona. Chiude per circa 3 settimane il sottopasso per consentire lavori di messa in sicurezza del cavalcavia. Stop quindi ai veicoli provenienti dal centro e diretti verso via Santa Teresa e via Tombetta. La deviazione passa dal cavalcavia e da Viale dell'Agricoltura. Intanto sono stati riaperti Lungadige Pasetto e Lungadige Porta Vittoria. Dopo Ferragosto ripartiranno anche le asfaltature a Veronetta. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 10 agosto, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Principio d'incendio ieri sera in un condominio di via Francesco Ferrucci a Cadi David. A provocarlo, secondo i vigili del fuoco, il cortocircuito di un forno elettrico in un appartamento al piano terra. Il fumo ha invaso il vano scale, rendendo necessaria l'evacuazione dei condomini. Due squadre al lavoro dalle 20.45 alle 23.30, nessun ferito. Potrebbe essere doloso invece l'incendio che nella notte tra sabato e domenica ha distrutto almeno 6 automobili a Madonna di Dossobuono. Le fiamme nella barchessa utilizzata come parcheggio del B&B Villa Baietta in via Mantovana. I vigili del fuoco hanno lavorato per circa 4 ore e nessun ferito, indaga la squadra mobile. A Villa Fontana parte la mobilitazione contro il passaggio dei tir nel centro abitato. Una petizione già a quota 200 firme chiede di vietare il transito ai mezzi sopra le 3,5 tonnellate e dirottarli sulla Transpolesana. L'iniziativa dopo l'incidente del 20 luglio, quando un'auto cisterna si è ribaltata rendendo inagibile un palazzo. Il comitato sollecita comuni e provincia a studiare una viabilità alternativa. Si è invece conclusa a Soave la demolizione del vecchio ospedale San Giovanni Battista, dismesso da oltre 20 anni. Dopo 100 giorni di lavori resta in piedi soltanto la storica Villa Liberty, che sarà restaurata. Nell'area di 17.000 metri quadrati il comune realizzerà un parco pubblico e un parcheggio da 150 posti, già disponibili oltre 2 milioni di euro per la riqualificazione. E a Colognola ai Colli arrivano le prime multe contro l'abbandono irregolare dei rifiuti. Dopo la campagna informativa, comune e polizia locale hanno intensificato i controlli con una telecamera mobile spostata nelle zone più critiche. Le immagini permettono di identificare i responsabili anche attraverso le targhe dei veicoli. Le sanzioni vanno da 25 a 150 euro. Quinzano rinnova da domani una tradizione che dura da oltre 5 secoli, al via la 547esima festa di San Rocco, documentata fin dal 1480. Fino a domenica celebrazioni, concerti ed eventi culturali con una mostra dedicata all'artista veronese Domenico Zangrandi. Il 16 agosto il premio San Rocco sarà assegnato alla cooperativa sociale Immanuel. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
5: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
5: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
6: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
6: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona.
8: Meteo.
4: Le previsioni per oggi lunedì 10 agosto vedono un campo di alte pressioni abbracciare la nostra regione, garantendo tempo stabile e assolato ovunque. Nello specifico a Verona bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, temperatura massima in lieve rialzo, torna a 37 gradi con un acuirsi dell'allerta meteo per AFA. Sui litorali e sul lago di Garda cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, in montagna qualche addensamento serale.
2: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Un'altra grande emozione musicale che giunge da tanti tantissimi anni fa, un altro flashback assolutamente da ricordare in apertura di un'altra ora da vivere insieme. Siete con Nadia, questa è Radio Verona. Ancora buon lunedì mattina.

0: E ancora buon lunedì, primo giorno della settimana. Parliamo anche dell'eclissi solare in arrivo mercoledì, dopodomani. Anche nel Veronese si potrà ammirare con una copertura vicina al 90%. Il raro fenomeno si verificherà al tramonto di mercoledì, quando la luna passerà davanti al sole, lasciandone visibile soltanto una piccola porzione e creando nel cielo il suggestivo effetto del cosiddetto sole nero. L'eclissi sarà totale in Groenlandia, Islanda e in alcune zone della Spagna e in una piccola parte del Portogallo. In Italia sarà invece parziale. Nel nostro paese non si osserva un'eclissi con una copertura così ampia da circa 20 anni. A Verona l'eclissi inizierà alle 19:27. Il momento di massima copertura è previsto per le 20:20, quando la luna oscurerà circa il 91,7% del sole. A quell'ora il sole sarà ormai a circa un grado sopra l'orizzonte e lo spettacolo particolarmente suggestivo si verificherà poco prima proprio del tramonto. Per ammirare l'eclissi è fondamentale scegliere un punto di osservazione con l'orizzonte a ovest completamente libero e soprattutto utilizzare le giuste protezioni per gli occhi, perché ricordiamo che ci vogliono degli occhiali specifici certificati secondo la norma ISO 12312-2. I normali occhiali da sole, anche se molto scuri, non offrono una protezione sufficientemente adeguata. Non devono essere utilizzati neanche vetri anneriti, pellicole fotografiche, radiografie, CD o altri filtri artigianali. E anche i binocoli, telescopi e fotocamere devono essere dotati di filtri solari professionali applicati davanti all'obiettivo. Guardare il sole attraverso uno strumento ottico senza filtro adeguato può concentrare la luce sulla retina e provocare dei danni anche gravi. Quindi sì, è bello osservare l'eclissi, un evento che non capitava da 20 anni, ma bisogna organizzarsi con le giuste protezioni. Mamma Mobile Discount,
1: vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare. Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Addosso Buono, tutte in saldo.
3: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
2: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte.
3: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
4: Affrettatevi, ultimi giorni.
5: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
6: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
7: Hai guardato il volantino prima, vero?
8: Compralo subito, è 3x2.
7: Il 3x2 finisce stasera?
8: L'hai presa la Fidelity Card?
9: Con la Fidelity Card ti costa meno.
8: Hai visto che sotto costo?
7: È a metà prezzo, prendine due.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
10: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.

0: fantasia.
1: Tra poco insieme torniamo in redazione per scoprire che cosa è accaduto non solo in Italia ma anche nel mondo, arriva l'informazione nazionale e internazionale. A seguire avremo l'onore di avere Christian al telefono con noi. Intervisteremo Christian Peluffo, scrittore di Einstein Cancella Darwin, che ci parlerà del suo ultimo libro qui su Radio Verona.

0: Radio Verona Notizie.
1: Continua a salire la tensione sui migranti in Europa. La Germania riapre il fronte dei richiedenti asilo, avvertendo che con l'entrata in vigore del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia. Intanto la premier Meloni e la danese Frederiksen mandano un messaggio all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata. Donald Trump sarebbe pronto a proclamare vittoria nella guerra contro l'Iran qualora lo stretto di Hormuz venisse riaperto. Lo scrive il Wall Street Journal, secondo cui Trump avrebbe rinunciato a firmare un accordo sul nucleare con Teheran. Clima: il caldo non molla la sua presa sull'Italia. La settimana che si apre oggi sarà segnata da un promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo, che significa ancora caldo opprimente e temperature roventi. La situazione rimarrà la stessa fino al weekend e sarà un ferragosto con temperature ben sopra la media stagionale. Il corpo senza vita di un 28enne è stato trovato nella serata di ieri nel Leccese. La sua scomparsa era stata denunciata da alcune ore, quando il cadavere è stato ritrovato seminascosto da un cespuglio lungo la provinciale che collega Ugento a Racale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata. Dopo la giornata di pausa sono ripartiti oggi gli europei di nuoto, al via questa mattina le batterie, mentre dalle 18.30 semifinali e finali che assegneranno le medaglie, con ben 16 azzurri protagonisti e due staffette in programma. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono a 2,99€. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più. Il formato da 500 ml è a 3,49€. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249€ fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
6: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
7: E un gelatino o uno stuzzichino?
6: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compile

0: Radio Verona.
1: E la colonna sonora dell'estate 2026 targata Radio Verona. Ancora buon lunedì mattina a tutti quanti voi. Siete sempre con Nadia De Nicolò, insieme per vivere tante emozioni, per scoprire le curiosità che riguardano il nostro territorio, ma non solo, anche quelle che ne giungono dall'Italia e dal mondo. A proposito d'Italia, c'è una bella novità, tutta da leggere anche sotto l'ombrellone, e firmata da Christian Peluffo, che è nostri microfoni. Buongiorno Christian.
2: Ciao Nadia, ciao.
1: Uno scrittore molto molto particolare. Ha deciso di vivere i suoi anni di insegnamento insegnando religione. Insegna ai giovani ragazzi delle medie e non solo, ma al contempo stesso è appassionatissimo di scienze e di storia. Christian, le materie combattono un po' tra di loro?
2: Non proprio, nel senso che io ad esempio sono anche laureato in scienze naturali.
1: Ok.
2: E sono anche guida naturalistica, ho lavorato anche per conto dell'Università di Genova in qualche periodo, anche per enti pubblici, privati, e comunque le cose possono andare benissimo.
1: Possono prendersi per mano, possono...
2: Esatto. Diciamo che l'apparato ideologico che ci hanno inculcato già da decenni, che in modo artificiale, diciamo così, le sta separando e anche contrapponendo, però possono benissimo, anzi vanno benissimo d'accordo.
1: A proposito di ideologie, parliamo un pochino di quello che è il tuo ultimo libro. Un libro un po' provocatorio dal titolo, Einstein cancella Darwin. Si parla di evoluzionismo, ma non come hanno insegnato proprio tra i banchi a scuola, giusto Christian?
2: Esatto, sì, esatto.
1: È un libro davvero particolare che mette un po' in dubbio tutto ciò che abbiamo appreso con il passare degli anni studiando. Perché? Raccontaci un pochino, Christian, di questo libro.
2: Ma guarda, io il libro innanzitutto è piuttosto voluminoso, sono circa 440 pagine, e sono più di 700 note. Praticamente io sono un autore che sono un ex evoluzionista, sono stato evoluzionista convintissimo per tantissimi anni e poi approfondendo la materia ho visto che in realtà la situazione è ben diversa. Io per evoluzione non intendo la cosiddetta microevoluzione, cioè il semplice adattamento di una forma vivente.
1: Quindi la giraffa la salviamo?
2: E non salviamo il fatto che la balena deriva

0: derivi da un essere, da un quadrupede, che gli anfibi derivano dai pesci, che l'uomo derivi dalla scimmia. Questa è la cosiddetta macroevoluzione, che sono chiaramente e indubitamente delle favole. Ma il fatto è questo, che nel mio volume ho citato più di 400 scienziati e la maggior parte di questi che ho citato sono proprio evoluzionisti. Agli alti livelli accademici loro ammettono quello che sto dicendo io. La cosiddetta macroevoluzione, questi grandi salti, non solo non è mai stata provata, ma proprio è antiscientifica.
1: Perché? Perché Christian, dai, se puoi brevemente raccontarci...
0: Ma brevemente non è facilissimo, però per dire una suggestione, e poi anche un po' più di una suggestione, pensiamo alla legge dell'entropia. E tu pensa un attimo, rifletti un attimo, se conosci una realtà naturale o artificiale, vivente o non vivente, in tutto l'universo che non è soggetta ad invecchiare. Tutto invecchia.
1: Il ritratto di Dorian Gray, dai, me lo lasci. Sì,
0: ma anche adesso non mi ricordo cos'era, uno specchio, un quadro.
1: No, invecchiava il ritratto e non lui, però lui dai, era sempre giovane, piacente.
0: Sì, lui. Proprio ha pagato un prezzo, mi pare.
1: Sì, aveva pagato un prezzo. Ma non dobbiamo parlare di questo libro, dobbiamo parlare del tuo libro che è stato pubblicato, che è disponibile, Einstein cancella Darwin, e mette proprio un attimino sul piatto diversi concetti. Poi d'altronde lo anticipavi tu, no? Sono 44 capitoli, 700 note. Hai contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori. Cioè, abbiamo, ricordo per i nostri ascoltatori, al microfono Christian Peluffo. Christian, ma come hai fatto a reperire contributi di oltre 400 scienziati e ricercatori? Cioè, che lavoro c'è dietro?
0: Io diciamo che, vabbè, essendo comunque laureato comunque nella materia ed so dove cercare, ho tanti libri a casa, li ho comprati, comunque è un lavoro di più di 5 anni.
1: Infatti, questa era la mia ulteriore domanda, ma quanti anni hai impiegato per questo lavoro?
0: Più di 5 anni sono. Ma se uno legge il libro, ad esempio, la classica gita al museo, o una famiglia che va al museo di storia naturale, che vede tante linee evolutive, noi non sappiamo che tantissimi paleontologi evoluzionisti, anzi fra i più importanti, affermano che queste linee evolutive sono delle favole, delle prese in giro, ma non solo lo affermano a voce, lo scrivono nero su bianco, favole della buonanotte e immaginazioni, eccetera eccetera. Cioè, agli alti livelli accademici queste cose, in modo più o meno esplicito, più o meno diretto, vengono ammesse, però per diciamo la massa delle persone, studenti universitari compresi, deve vigere la solita ideologia. Ideologia dell'evoluzione, che noi deriviamo dalla scimmia, la balena deriva da un quadrupede, eccetera, eccetera.
1: Ma perché secondo te, Christian, fin dalla giovane età, i ragazzini, partendo dalle scuole anche secondarie di primo e secondo grado, si continua così?
0: Ma appunto perché se un'ideologia deve essere già inculcata da piccoli, ma anche nei libri di storia. Io mi ricordo da piccolina, alle elementari, il primo capitolo di storia è l'uomo che deriva dalla scimmia o da un essere scimmiesco, cose totalmente banali. Qual è la cosa più banale, più assurda? La vita che è nata dal caso. Questa è, diciamo, una favoletta, no? Chi sono stati i due scienziati che hanno ideato per primo questa teoria? Sono stati due scienziati marxisti, dichiaratamente atei, che hanno vestito la loro ideologia con l'alone della scienza. Ma lo stesso Parim, che era un sovietico marxista, lui ha affermato, anzi ha scritto nero su bianco, che è praticamente impossibile la nascita casuale della prima proteina. Oggi la scienza non sa come sia nata casualmente la prima proteina. E noi addirittura affermiamo che la vita è nata dal caso. Cose totalmente antiscientifiche.
1: Quindi ci sono... Sì, no, vai, scusa Cristina.
0: Il mio libro è per difendere la scienza, è solo per difendere la scienza. Ho anche una cartella email, cancella Darwin @libro.it, se mi scrivi ti mando tutti gli articoli che vuoi, semplicissimi, ti consiglio anche magari altri libri di altri autori, comunque appunto per approfondire anche in maniera molto tranquilla, serena, anche semplice questo argomento. E quanta di copertina io ho scritto, ma ci hanno preso in giro fino ad oggi? La risposta è sì, ma queste cose a certi livelli accademici le sanno chiaramente.
1: Hai scritto anche un'altra cosa che a me non piace assolutamente, hai citato una piccola frase di Darwin: l'uomo è più evoluto della donna, solo per questo non avrei dovuto intervistarti.
0: Ah sì sì, questo è, no, io ovviamente l'ho citato per denigrare Darwin.
1: No, sto scherzando, Cristian, ovviamente siamo in radio. A proposito, come lettura? È una lettura facile? La consigli anche ai nostri ragazzi?
0: La lettura è semplicissima, nel senso che ci sono comunque vari riferimenti, però appunto sono 44 capitoli e quindi molto agile, perché ho sezionato tantissime tutto questo cosmo dell'evoluzione in modo anche da rendere più agile il libro. È molto semplice, lo hanno letto anche dei ragazzini under 16 ad esempio, l'hanno letto anche dei professori universitari che adesso si trovano magari in Francia o in Russia, comunque italiani che mi hanno scritto, e quindi sono abbastanza soddisfatto.
1: Stai stuzzicando la mia curiosità dal lato proprio intellettuale. Cosa ti ha portato, proprio qual è stato il momento in cui hai detto no, io devo assolutamente mettere giù due righe, hai aperto il computer perché ti è venuta voglia di scrivere questo libro? Qual è stato l'episodio? C'è un episodio particolare? Questo libro è cresciuto pian piano con te? Raccontaci un pochino proprio come è nata l'idea del libro che possiamo leggere tutti quanti noi.
0: Sì, perché guarda, io sono laureato in scienze naturali e vedevo tutto come insegnano, come diceva Darwin, attraverso la lente dell'evoluzione. E quindi io ero molto, molto, molto evoluzionista, a livello proprio anche quando portavo le persone in gita, come guida naturalistica, cioè per me era un dato di fatto, no? E poi quando qualcuno mi ha messo un po' un dubbio, quando per la prima volta nella mia vita ho visto un documentario antievoluzionista, subito mi sono scandalizzato, ma come fanno a dire cose del genere, eccetera, eccetera. Poi ho voluto un attimo rispondere a questo documentario, e più rispondevo, più cercavo di rispondere, scusa, più approfondivo la materia, e più i dubbi salivano. E poi pian piano c'è stato questo percorso che mi ha proprio scandalizzato, ho detto, ma mi hanno proprio insegnato cose che non sono reali, o meglio, ti presentano certe cose secondo un punto di vista assolutamente non scientifico. Io nelle mie presentazioni non ho mai trovato un professore, un qualsiasi persona che ha avuto il coraggio di dibattere con me. Io non è che faccio presentazioni dicendo parlo solo io, però non c'è nessuno, perché queste cose praticamente, se uno le approfondisce, si sanno. Io appunto non parlo della microevoluzione, dell'adattamento. L'adattamento, basta che guardi i cani, le razze di cani, è ovvio che l'uomo, ad esempio, come la natura, può selezionare, no? Ma questa è la cosiddetta microevoluzione. Non è la macroevoluzione, che è tutto un altro fenomeno, qualitativamente diverso. E uno non è legato all'altro. Anzi, la microevoluzione, questo adattamento, in realtà è un'evoluzione, una perdita di variabilità genetica. La forma vivente che si adatta perde in variabilità genetica, diventa più specializzata per un certo ambiente, ma contemporaneamente è meno specializzata a vivere negli altri ambienti. Quindi quando cambia, si modifica l'ambiente, la specie va in crisi, va verso l'estinzione. La stessa storia della vita sulla Terra è una storia di estinzioni di specie, ammesso da tutti.
1: Cristian,
0: quindi il discorso è un po' più complesso.
1: Sì, fammela semplice, ma allora da che cosa derivo?
0: Ah, io non lo so, cioè nel senso, guarda, questo vedi che è una bella domanda, perché se io questa domanda...
1: No, qualcosa di carino, per favore, cioè dai, ti prego.
0: Uno potrebbe dire, derivi da questo, da questo, da quest'altro, però uno dichiara che appartiene a questa religione, a quest'altra religione, a questa ideologia, a questa setta. Il brutto, quindi io non lo so, cioè lo posso dirtelo come cristiano cattolico, ti dico derivi e ci credo, però te lo dico anche affermando che io ho la mia religione. Non te lo affermo come dato scientifico. Il brutto dell'evoluzione è che loro affermano una cosa ideologica vestendola da scienza. E questo è stato già dall'inizio, già da Darwin. Hanno vestito un'ideologia da scienza, e questo è il brutto.
1: Quindi mi stai dicendo che la scienza non ha ancora delle vere risposte, ci sono dei buchi neri.
0: Ma io, secondo me, a livello proprio di evoluzione, la scienza sa benissimo che non esiste la cosiddetta macroevoluzione, assolutamente è negata, appunto innanzitutto dal fatto che tutto invecchia, non è che il sistema biologico può andare in direzione opposta, come diceva Fred Hoyle, questo grande fisico inglese. E tutto si degrada, tutto invecchia. Il nostro tu, io, la specie umana, sta degradando a livello genetico. Noi siamo meno adatti a vivere, meno evoluti rispetto ai nostri antenati, anche se poi magari viviamo di più, questo è un altro discorso un po' particolare da fare, grazie alla medicina, grazie alla tecnologia, però a livello genetico questo, sfido chiunque a dire il contrario, questo è attestato da tutti. A livello genetico l'essere umano sta degradando, sta andando incontro all'estinzione. A livello genetico la mia bisnonna era più adatta di me alla vita. E questo lo sanno tutti i genetisti.
1: Anche se la durata media della vita sì, però aumenta, scusami,
0: sì, certo.
1: Se
0: questo è grazie alla medicina, grazie alla vita che facciamo molto più comoda, meno stressante, meno usurante, grazie anche all'igiene, eccetera, eccetera, soprattutto grazie alla medicina, alla chirurgia, eccetera. Un tempo bastava un'infezione, ma ancora all'inizio del 1900 in Europa avevamo vari bambini neonati che morivano.
1: Esatto.
0: Senza tanto scandalo, nel senso abbastanza comune, ancora all'inizio del 1900.
1: Però geneticamente mi dici che siamo meno forti rispetto alle vecchie generazioni.
0: Sì, ogni generazione va incontro a mutazioni, e le mutazioni sono quasi sempre o neutre o negative. Anzi, in realtà la mutazione positiva in assoluto non esiste, esiste soltanto se è relazionata a un certo ambiente. E questo appunto è il discorso che facevo prima. Ma la mutazione in se stessa, ovviamente la mutazione è un errore genetico di trasmissione del patrimonio genetico, e quindi la nuova generazione ha subito queste mutazioni, che magari sono molto molto piccole, però si accumulano sempre di più. Ma basta pensare appunto alla storia della vita sulla Terra, a parte l'estinzione di massa, è una storia di estinzioni. E ci sono i paleontologi, addirittura evoluzionisti, come David Raup, che diceva il 99,9% delle specie animali e vegetali, fino al 99,9% di queste specie, è scomparso. Noi abbiamo perso quasi tutte le specie, sia animali che vegetali.
1: Sarei ore e ore a parlare con te, Christian, davvero, perché mi incanti, davvero mi incanti. L'evoluzione è una favola, questo è il concetto di Einstein cancella Darwin. Ascolta, Christian, ma perché hai nominato Einstein? Perché questo titolo? Ti pongo solo proprio le ultimissime domande.
0: Sì. E io, guarda, perché è un titolo un po', diciamo...
1: E di impatto.
0: Pubblicità, sì, di impatto, perché Einstein è considerato un po' il simbolo della scienza da tante persone.
1: Il genio.
0: Sì, allora da tante persone un po' il simbolo della scienza, allora ho messo lui come titolo, anche se appunto in due occasioni lui comunque si è dimostrato molto molto critico contro l'evoluzionismo. Addirittura ha affermato che gli scienziati che credono a Darwin sono rimasti alla scienza del 1800.
1: Quindi sarà felicissimo di questo titolo lassù, secondo me.
0: Sì, penso di sì. Poi alcuni dicono che queste frasi non le ha dette lui per primo, le ha prese da un altro filosofo, però comunque lui era molto critico con l'ideologia di Darwin.
1: Allora, ricordiamo a tutti i nostri ascoltatori dove si può trovare il libro di Christian Peluffo, quindi penso in qualsiasi location, anche online.
0: Su internet, sì, online. Comunque se qualcuno mi scrive cancella Darwin, chiocciolalibero.it, io posso spedirlo anche a un prezzo molto molto più
1: competitivo,
0: più conveniente, sì. Oppure posso anche parlare scrivere con chiunque, mandare degli articoli gratis, eccetera, eccetera.
1: Che bella iniziativa, Christian, davvero una bellissima iniziativa. Allora, ricordiamo a tutti, ovviamente in tutte le librerie digitali, in tutte le librerie fisiche, anche se voi in questo istante siete al mare, questa sera fate un giro come al solito perché volete vedere un po' di negozi, incontrate una libreria, Einstein cancella Darwin, Christian Peluffo, e mi dispiace doverlo salutare perché sono sincera, è davvero piacevole parlare con te così in diretta in radio, e tantissime cose da insegnarci. Christian, io ti ringrazio tantissimo.
0: Grazie a te.
1: Ti auguro una buona estate, ti auguro una bellissima estate, e ti aspettiamo quando puoi nuovamente ai microfoni di Radio Verona, e sei sempre graditissimo ospite per parlare di scienza e non solo, perché ricordiamo che insegni anche religione, quindi sì, è davvero molto molto molto da insegnare a tutti quanti noi. Grazie Christian Peluffo.
0: Grazie a te, Nadia, ti ringrazio.
1: Christian Peluffo e microfoni di Radio Verona, lo ringraziamo ancora. E tra poco su Radio Verona l'informazione locale. Ci colleghiamo con la nostra redazione, poi ancora insieme per tutta la mattinata con tanta musica e curiosità.
2: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa qua, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Mamma, muoviti che la nonna ci aspetta a pranzo!
9: Ehi, perché tutta questa fretta?
8: Perché dalla nonna c'è sempre la formagella di Tremosine e mi piace tantissimo!
9: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
10: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia! Alpe del Garda, territorio e passione! Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi!
1: Torniamo insieme in redazione per scoprire le ultime notizie che noi arrivano da Verona e dalla provincia. Arriva un'altra edizione informativa locale della prima e unica radio di Verona.
11: Sono le 11 e un minuto.
12: Ora esatta, in collaborazione con...
13: Da oltre 40 anni, Up Rent di Scaligera Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. Autogru con 82 metri di braccio e carichi fino a 220 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
14: Verona Top News.
15: Bentrovate e bentrovati. Anche Verona al centro dei controlli della Guardia di Finanza contro il traffico illecito di carburanti. Le Fiamme Gialle veronesi e di Udine hanno intercettato due container provenienti dall'est Europa e diretti al sud Italia. Trasportavano 64.000 litri dichiarati come olio lubrificante, ma risultati gasolio per autotrazione destinato al mercato nazionale in evasione d'imposta. Indagini in corso sulla filiera. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
16: per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
15: È lunedì 10 agosto, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Ancora caldo intenso a Verona oggi tra le città italiane, da bollino arancione, massima allerta, bollino rosso invece in 20 città italiane, tra cui Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo. Le temperature resteranno elevate anche nei prossimi giorni. Proseguono anche questa mattina le operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo divampato venerdì sera a Tignale, nell'Alto Garda bresciano. Nella notte alcuni focolai hanno ripreso vigore, ma erano presidiati dalle squadre antincendio. Dalle prime ore sono tornati in azione elicotteri e Canadair. Le fiamme hanno interessato circa 50 ettari, ma non ci sono più abitazioni in pericolo. La regione aumenti di 100 milioni il fondo per la non autosufficienza e garantisca la copertura delle rette nelle case di riposo. A chiederlo è la consigliera regionale del PD Anna Maria Bigon, dopo la recente sentenza del Consiglio di Stato sulle quote a carico dei comuni. Secondo Bigon, in Veneto quasi 8.000 posti accreditati nelle RSA restano senza impegnativa regionale, con i costi che ricadono su famiglie ed enti locali. E ancora senza una gestione unitaria il parco del Pontoncello, 53 ettari lungo l'Adige tra San Giovanni Lupatoto, San Martino Buonalbergo e Zevio. Dopo lo stop imposto dal Covid, il comitato che coordinava l'area non è più ripartito. Segnalati sentieri impraticabili, alberi caduti, erosione delle sponde e rifiuti. I tre comuni cercano ora un accordo per affidare la gestione del parco. Torna sabato 29 agosto a Verona il trial delle mura, partenza alle 20:30 da Piazza San Zeno per la corsa notturna attraverso centro storico, torricelle e antiche strade militari. Due i percorsi, 17 chilometri competitivi e 8 non competitivi. Parte del ricavato sarà devoluta all'Associazione Oncologica Italiana Mutilati della Voce. Iscrizioni aperte fino al 27 agosto. È tutto, grazie dell'ascolto.
17: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
18: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
17: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
19: Serata in centro zero stress?
20: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
19: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
21: Radio Verona.
16: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

sul lago di Garda, occupazione media altissima, oltre l'85%, e anche a Verona, in città, l'estate non finisce a Ferragosto. La stagione turistica è in crescita per agosto e settembre, ma anche per ottobre, già acquistato il 61,4% per ciò che concerne la possibilità di alloggiare sul lago di Garda, e già il 49,5% in città. Si è concluso da un po' luglio con un incremento dell'occupazione sul lago di Garda, nella sponda veneta, davvero molto importante, dati davvero alti, ma il dato più rilevante riguarda le prenotazioni che ci sono per la restante parte di agosto di questo mese, ma anche per settembre e ottobre. Il risultato è ampio, risultano superiori rispetto allo scorso anno le prenotazioni sia sul lago che in città, secondo l'osservatorio turistico Destination Verona and Garda Foundation. La media dell'occupazione sul Garda il mese trascorso, quello di luglio, ha raggiunto l'85%, con un aumento importante di 2,6 punti percentuali rispetto all'anno passato. Il basso lago si è attestato all'86%, mentre l'alto lago ha superato l'82%. A Verona il tasso di occupazione è stato dell'83,1%, nel centro storico si è sfiorato l'87,5%, e guardando ai prossimi giorni, alla fine di agosto e ai prossimi mesi, il Garda parte già con un 61,4% di occupazione assicurata. Nelle ultime settimane le prenotazioni sono aumentate di parecchio, sia nella parte alta del lago che in quella bassa. L'internazionalità si riflette anche sulla spesa. Nel primo trimestre i pagamenti Mastercard sono cresciuti del 6% nel centro storico di Verona e del 12% sul Garda. Germania, Regno Unito e Stati Uniti rappresentano i principali mercati esteri. Sul Garda la Germania rappresenta il 49,9% delle presenze dell'Alto Lago, mentre nel Basso Lago il Regno Unito è il secondo mercato con il 18,8%.

0: calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

colonna sonora dell'estate 2026. Questa è Radio Verona. Ancora buon lunedì a tutti quanti voi. Siete in compagnia di Nadia per tutta la mattinata. Vi ricordo che poi nel pomeriggio dalle 16 con voi ci sarà Desi. Desi vi accompagnerà. E continuiamo a parlare d'estate. L'estate del 2026 è un'estate segnata da un boom di concerti. Tra poco, dopo l'informazione nazionale e internazionale, tutti i dettagli.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Resta alta la tensione sui migranti in Europa. La Germania riapre il fronte dei richiedenti asilo avvertendo che col nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia. Intanto la premier Meloni e la danese Frederiksen mandano un messaggio all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata. Massiccio attacco delle forze ucraine in Tatarstan, 13 morti, colpita anche una raffineria. Segnalati attacchi anche a Simferopol, incendi nell'oblast di Donetsk. Un attacco di artiglieria russo nella regione nord-orientale ucraina di Kharkiv ha causato la morte di 5 persone. Le truppe russe hanno attaccato nella notte anche Sumy con 5 bombardamenti aerei. Tragedia nel Cosentino, dove un addetto alla sicurezza di una discoteca è morto dopo essere stato vittima di un pestaggio. L'uomo 34enne era originario di Fuscaldo in provincia di Cosenza. Sul caso sono in corso le indagini. Dopo un weekend di chiusure, ritardi e cancellazioni, proseguono i disagi per i viaggiatori diretti a Catania. Non si ferma l'attività esplosiva dal cratere voragine dell'Etna, che ha reso necessario chiudere uno spazio aereo. La SAC ha sospeso le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania fino alle 17. Al via le prove in vasca agli europei di nuoto con le batterie. Razzetti si qualifica per la finale dei 400 misti, Curtis e Minicucci in semifinale nei 100 stile libero, come c'è Conne e Gargani nei 50 farfalla. Dalle 18:30 semifinali e finali che assegneranno le medaglie. È tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: life. Tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

0: Creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Dopo i nostri top record, le novità discografiche della settimana, dopo il salto negli anni 90, ancora insieme. A proposito di bella musica, parliamo anche di concerti, tantissimi concerti quest'estate. Record con ricavi da 815 milioni di euro, con tantissimi acquisti di biglietti anticipati.

stati. Tanto tempo fa, quando era previsto un concerto, si acquistavano i biglietti qualche giorno prima, adesso no, si acquistano anche un anno prima per essere sicuri di non rischiare il sold out. Gli stadi sono i luoghi di

Prevalentemente gli stadi sono i luoghi prefissati per i concerti, i tour sono davvero tanti e le città si trovano ad accogliere decine di migliaia di fan con alberghi e ristoranti completi, ad esempio come per la tournée del Grande Blasco di Vasco Rossi o Bruno Mars. C'è un incremento del 5% rispetto all'anno passato nel periodo estivo, maggio-settembre, lo rivela Ticket One. Oggi il mercato segue tre filoni, cantanti evergreen come Vasco ad esempio, gli emergenti come Olly o Achille Lauro e poi i grandi nomi internazionali. L'anno scorso, secondo il rapporto SIA, il record è stato di oltre 1 miliardo di ricavi. Quest'estate i più quotati sono Vasco, Tiziano Ferro, Cremonini, oltre ai festival estivi e alle grandi star internazionali. Se l'anno scorso quindi si è arrivati a guadagnare 80 milioni di euro, quest'anno la previsione è di superare i 100 milioni per l'aumento della domanda e della partecipazione. Davvero un'estate da record per concerti ed eventi live.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
11: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Skoda Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
13: Addosso Buono, tutte in saldo.
14: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
13: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte.
14: Sport e relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
15: Affrettatevi, ultimi giorni.

guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle e non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

Ti informa, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: E torniamo nuovamente insieme in redazione alla scoperta delle ultime notizie che riguardano la città di Verona, la provincia, la nostra regione. Edizione informativa, quella in arrivo, completata dalle ultime di sport e dalla viabilità.
1: Sono le 12 e 8 minuti.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Gli specialisti del riposo più grandi di Verona offrono la possibilità di acquistare direttamente in fabbrica con risparmi reali fino al 50%. Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort anche su misura. Forma Flex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Da questa mattina cambia la viabilità in Viale Piave a Verona, è chiusa per circa 3 settimane in sottopassaggio per consentire lavori di messa in sicurezza del cavalcavia. Stop quindi ai veicoli provenienti dal centro e diretti verso via Santa Teresa e via Tombetta. La deviazione passa dal cavalcavia e da Viale dell'Agricoltura. Intanto sono stati riaperti Lungadice Pasetto, Lungadice Porta Vittoria. Dopo Ferragosto ripartiranno anche le asfaltature a Veronetta. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: Ancora un saluto dalla redazione. La Corte di Cassazione ha pubblicato le motivazioni della sentenza sul processo Taurus. Ne emerge un quadro di presenza strutturata nel veronese di organizzazioni mafiose. Giovanni Salvatori.
6: In marzo la Corte di Cassazione aveva posto la parola fine sul processo Taurus sulla presenza dell'andrangheta in territorio veronese. Oltre 200 anni di carcere complessivi, con una parziale riduzione rispetto alle sentenze di primo e di secondo grado, con la gran parte degli imputati poi condannati a vario titolo, in particolare per atti intimidatori finalizzati a ottenere vantaggi economici, estorsione, spaccio di stupefacenti e associazione per delinquere. Ora sono pubbliche le motivazioni con cui la Suprema Corte ha emesso la sentenza definitiva. In esse gli ermellini confermano che quella insediata sia Verona e provincia era a tutti gli effetti 'ndrangheta, promanazione della cosca di Gioia Tauro, con una struttura organizzata capace di esercitare un'autonoma capacità di intimidazione. Se alcune delle difese avevano obiettato la mancanza del tipico rispetto incondizionato di solito manifestato verso i vertici di un'associazione criminale, la Cassazione ha invece spiegato nelle motivazioni che i membri del gruppo che operava a Verona avevano da un lato un collegamento diretto con la casa madre calabrese, dall'altro un'autonomia organizzativa per raggiungere lo scopo di controllare attività imprenditoriali con disponibilità di armi da parte degli associati e l'utilizzo del metodo mafioso nelle estorsioni messe in atto. A pesare nelle valutazioni della Suprema Corte anche l'atteggiamento tenuto nei processi in questi anni dai testi, che avrebbe rivelato condizioni di assoggettamento e omertà. Le condotte erano spesso quelle di recupero crediti attraverso l'intimidazione e anche la violenza esercitate verso imprenditori in difficoltà. Un'organizzazione stabile che per i giudici coordinava e gestiva il tessuto dell'illegalità per favorire gli affari delle famiglie Gerace, Albanese, Napoli e Versace nei territori di Somma Campagna, Villa Franca, Valeggio, Lazise e Isola della Scala.
5: Principio di incendio ieri sera in un condominio di via Francesco Ferrucci a Cadidavide. A provocarlo, secondo i vigili del fuoco, il cortocircuito di un forno elettrico in un appartamento al piano terra. Il fumo ha invaso il vano scale, rendendo necessaria l'evacuazione dei condomini. Due squadre al lavoro dalle 20.45 alle 23.30, nessun ferito. Potrebbe essere doloso invece l'incendio che nella notte tra sabato e domenica ha distrutto almeno 6 automobili a Madonna di Dossobuono. Le fiamme nella barchessa utilizzata come parcheggio del B&B Villa Baietta in via Mantovana. I vigili del fuoco hanno lavorato per circa 4 ore, nessun ferito, indaga la mobile. Anche Verona al centro dei controlli della Guardia di Finanza contro il traffico illecito di carburanti. Le fiamme gialle veronesi e di Udine hanno intercettato 2 container provenienti dall'est Europa e diretti al sud Italia trasportavano 64.000 litri dichiarati come olio lubrificante, ma risultati gasolio per autotrazione destinato al mercato nazionale in evasione di imposta. Indagini in corso sulla filiera. La regione aumenti di 100 milioni il fondo per la non autosufficienza e garantisca la copertura delle rette nelle case di riposo. A chiederlo è la consigliera regionale del PD Anna Maria Bigon, dopo la recente sentenza del Consiglio di Stato sulle quote a carico dei comuni. Secondo Bigon, in Veneto quasi 8.000 posti accreditati nelle RSA restano senza impegnativa regionale, con i costi che ricadono su famiglie ed enti locali. E adesso le ultime di sport con Alessio Facincani. Buon pomeriggio.
7: Buon pomeriggio. Rimane sempre il reparto di centrocampo quello a cui l'Hellas sta prestando maggiore attenzione. Il nome più credibile in queste ore a livello di mercato è quello di Andrea Leborgne, centrocampista classe 2006 di proprietà del Como, che negli ultimi 6 mesi della scorsa stagione ha giocato in Serie B ad Avellino. La trattativa è davvero molto vicina alla conclusione, sempre sulla base del prestito. Intanto altre trattative in uscita: Cheikh Nias. Ci sono 2 club sul centrocampista senegalese, l'Al Jazeera ad Abu Dhabi ed anche i turchi del Konyaspor. A proposito di difensori, invece, tante richieste per Nicolò Calabrese, il classe 2004 ha parecchio mercato in Serie B, su di lui Carrarese e Padova. Infine, una notizia di pallavolo: Rana Verona ha ufficializzato il team manager per la prossima stagione. Sarà Marco Falaschi, un ex pallavolista dal curriculum prestigioso, che entra quindi a far parte dei quadri tecnici di Rana Verona. E linea allo studio.
5: È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Finalmente, è proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
8: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Ancora no, manca l'illuminazione.
8: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
8: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
9: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
10: Radio Verona.
11: Viabilità.
5: Al momento sulla Milano-Venezia in direzione di Venezia troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Ovest e Sirmione, mentre più avanti si registrano code tra Padova Est e il bivio con la A57. In carreggiata opposta, dunque verso Milano, circolazione a velocità ridotta tra Montebello e Soave a causa di ostacoli sulla carreggiata. Sulla 22 del Brennero verso sud, quindi in direzione Modena, traffico intenso con disagi tra Trento Nord e Affi, e più a sud incolonnamenti per circa 2 km tra Carpi e l'allacciamento con la A1. In carreggiata opposta, dunque verso il Brennero, forti disagi per traffico intenso tra Nogaro alle Rocca e Degnaura. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Radio Verona Flashback.

0: A Verona un'estate di interventi edilizi per adeguare la sicurezza nelle scuole. È in programma un'estate ricchissima di importanti interventi alle strutture scolastiche cittadine. Interventi in corso d'opera che renderanno le scuole più belle e più sicure per gli studenti scaligeri. Numerosi cantieri che, oltre all'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza, prevedono manutenzioni diverse volte alla sistemazione di tutte le strutture interessate. E così i giovani studenti, al suonare della prima campanella, troveranno delle scuole riviste e ristrutturate.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
2: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quintetto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
6: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
8: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Quasi buon pranzo a tutti quanti voi, questa è Radio Verona. Torna il Film Festival della Lessinia con tantissime storie contro l'omologazione culturale. Oltre 100 gli eventi in calendario, 83 i film in visione al Teatro Vittoria in 10 giorni di manifestazione che porterà in Lessinia tanti registi e ospiti. Sarà la lingua madre, il filo conduttore della 32esima edizione del Film Festival della Lessinia in programma a Bosco Chiesa Nuova dal 21 al 30 di agosto. Rassegna internazionale dedicata alla vita, alla storia, alle culture delle terre alte propone quest'anno una riflessione sul valore delle identità linguistiche e culturali, ponendo al centro lingue, dialetti e tradizioni delle comunità di montagna come antidoto ai processi di omologazione. Sul grande schermo del Teatro Vittoria saranno proiettati 83 film provenienti da 43 paesi, accuratamente selezionati tra circa 1000 opere con 27 anteprime tutte italiane. Su Radio Verona tra poco è in arrivo un altro ampio spazio informativo nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Resta alta la tensione sui migranti in Europa. La Germania riapre il fronte dei richiedenti asilo, avvertendo che col nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia. Intanto per il ministro Tajani il rischio terrorismo non può essere sottovalutato e fino al 15 agosto non cambierà la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. I negoziati con l'Oman sulla circolazione delle navi attraverso lo stretto di Hormuz stanno procedendo in modo fluido e costruttivo. Lo ha affermato il portavoce del ministero degli esteri iraniano Ismail Baghei. Secondo Baghei restano da definire alcune questioni tecniche prima della diffusione di una dichiarazione congiunta. Dopo aver provocato un grave incidente stradale, ferendo un'intera famiglia, è scappato senza prestare soccorso e dopo essere stato rintracciato e portato in ospedale, è fuggito a piedi una seconda volta. Protagonista un piacentino di 42 anni, responsabile di un incidente che ha coinvolto anche un bambino di 10 anni. L'uomo è stato poi arrestato. Cina devastata dal ciclone Dolphin, sono almeno 1 milione gli evacuati secondo gli ultimi dati. Per le autorità meteorologiche il ciclone ha raggiunto velocità massime del vento di 150 km orari quando si è abbattuto per la prima volta su Yuhuan nella provincia di Zhejiang. Agli europei di nuoto di Parigi, missione compiuta per la 4x200 femminile che ottiene il pass per la finale. Le azzurre chiudono al terzo posto la seconda batteria, quanto basta per arrivare all'appuntamento decisivo. È tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stoviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79€, mentre i formati ricarica sono 2,49€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a €4,95.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con €1,50 in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Radio Verona, Radio Verona Compilation 90.

0: buon pranzo. Questa è la prima unica radio di Verona. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Siete sempre con Nadia De Nicolò. Vi ricordo il 335 60 11 610 via WhatsApp. Se volete interagire con noi, raccontarci cosa state facendo di bello, se state per vivere la vostra pausa lavorativa, no? Siete a casa, tranquilli, in vacanza, in qualche location turistica in vacanza, oppure siete appena rientrati. Vi ricordo anche la nostra app, e nel caso in cui voi stiate partendo, beh, avete la possibilità di portarci con voi. Basta cercare Radio Verona, o in alternativa potete ascoltarci tramite il sito radioverona.it. Tra poco parliamo della bozza della nuova proposta inerente al codice della strada, che presto potrebbe divenire realtà.
1: Tacata! Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita hace...

ancora buon pranzo, questa è Radio Verona. Il codice della strada potrebbe presto cambiare. Quali sono le proposte? Multe più salate. I 17enni potranno guidare auto, ma anche camion. Si va verso una possibile riforma. Multe più proporzionate e non vessatorie. Patente, come dicevo, a 17 anni e più tutele per i motociclisti. Il recupero delle sanzioni non pagate dagli stranieri e contrasto ai veicoli abbandonati. Questo in sintesi quello che potrebbe essere il nuovo codice della strada. Inoltre, la proposta intende condizionare l'uso dei sistemi di rilevamento da remoto per la sosta vietata nelle zone a traffico limitato, la ZTL, all'adeguamento tecnologico degli enti locali. Viene previsto l'obbligo vincolante per i comuni di aderire alla piattaforma nazionale che praticamente si occupa di tutto questo. Sul fronte della micromobilità e del trasporto si studia l'imposizione del casco obbligatorio e della targa per biciclette a pedalata assistita utilizzate in modo massiccio per le consegne a domicilio, ma anche da tanti privati. Le multe invece verrebbero riprogettate secondo i criteri di proporzionalità diretta. Le sanzioni per eccesso di velocità saranno parametrate sul singolo chilometro orario oltre il limite consentito, incrementando di 10 euro per ogni chilometro orario oltre il divieto sui tratti autostradali ed extraurbani e 5 euro sulle arterie urbane. Come dicevo, novità anche per i giovani, potenziali novità attese anche sul fronte della patente per recepire le direttive dell'Unione Europea che impongono agli stati membri dell'Unione Europea l'abbassamento a 17 anni dell'età per il conseguimento della patente B entro il 31 dicembre 2027. Il testo apporta delle modifiche per la guida accompagnata a 16 anni per i titolari di patente A1 e B1. La bozza estende l'accesso a 17 anni anche alla conduzione di veicoli pesanti privi di rimorchio correlati da patenti C1 e C, purché in possesso della carta di qualificazione del conducente. Saranno felici i nostri ragazzi che potranno conseguire la patente già a 17 anni. Tante novità quindi con quello che ben presto potrebbe essere il nuovo codice della strada italiano. Io

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it. Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
1: Sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.

0: torna insieme in redazione la scoperta delle ultime notizie che riguardano non solo Verona ma anche la provincia e la nostra regione. Arriva un altro ampio spazio informativo locale.
1: Sono le 13 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: Formaflex, la grande fabbrica di materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati, ancora caldo intenso a Verona oggi tra le città italiane da bollino arancione, massima allerta, bollino rosso invece in 20 città italiane tra cui Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo. Le temperature resteranno elevate anche nei prossimi giorni. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago. Radio Verona Notizie.
5: È lunedì 10 agosto, ancora un saluto dalla redazione. È prevista per oggi l'udienza di convalida di due giovani stranieri accusati di aver picchiato giovedì scorso un rider del Bangladesh. L'aggressione è avvenuta in uno dei tunnel ciclopedonali di Viale Piave. La situazione da Tiziana Bronzato.
6: Terra di nessuno, i due tunnel di Viale Piave. Chi passa paura? L'aggressione giovedì notte ad un rider non è un caso isolato.
7: Il problema sono le persone, certe volte ci sono delle persone con delle bottiglie che te le tirano addosso, piuttosto persone che tante volte ci hanno tirato dei pugni. Sì, abbiamo anche chiamato la polizia qualche volta, quindi non è molto sicuro questo tratto.
8: Cosa servirebbe?
7: Ma forse servirebbe un po' più di attenzione, di sorveglianza, ma anche da questo tratto fino alla stazione.
9: Quelle volte che lo faccio, diciamo che non è per niente gradevole, soprattutto verso sera, perché poco, cioè non c'è luce.
6: È il più pericoloso fra i due tunnel. La ciclopedonale mette in comunicazione Stradone Santa Lucia con la stazione di Porta Nuova.
8: E quando affronta questo tunnel?
10: Bisogna levarsi gli occhiali.
8: Lo sta facendo di corsa?
10: A volte è un po' tenebroso, pericoloso, però fino ad ora io non ho mai avuto problemi.
6: Rischiamo di venire travolti. La semicurva non consente di vedere se c'è un ostacolo e molti noncuranti arrivano col monopattino lanciato ad alta velocità. Il casco? Per molti è un optional. Biciclette che rischiano di investire pedoni, pedoni che non stanno attenti. Entriamo nel tunnel. Neon oscurati da ragnatele e fuori in direzione Porta Nuova rifiuti. Dalla parte opposta, di fronte alle ex quartiere Fedrigoni, la stessa paura.
5: Sono continuate anche stamattina le operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo rivampato venerdì sera a Tignale, nell'Alto Garda bresciano. Nella notte alcuni focolai hanno ripreso vigore ma erano presidiati dalle squadre antincendio. Dalle prime ore sono tornati in azione elicotteri e Canadair. Le fiamme hanno interessato circa 50 ettari, ma non ci sono più abitazioni in pericolo. Ed è già arrivata a metà dell'obiettivo la raccolta fondi per pagare il ricorso al TAR per bloccare la discarica di Carfluff a Ponte Possero di Sorgà. Nel servizio la coordinatrice ha comitato No Carfluff, Daniela Garilli, i consiglieri comunali Barbara Tregnaghi e Pierluigi Mortaro.
11: Per il ricorso servono tra i 20 e i 25 mila euro, metà sono già stati raccolti in pochi giorni.
12: Per adesso abbiamo la necessità di leggere in modo dettagliato quello che viene fuori dalla conferenza dei servizi, perché ad oggi non è stato pubblicato il risultato sul BUR, quindi in attesa di questo noi abbiamo dato una lettura di tutte le carte che abbiamo e le motivazioni non solo è la falda, il problema della falda, ma ce ne sono tante altre che possono essere contrastate.
11: Le minoranze in comune che accusano l'amministrazione di non essersi opposta alla discarica proseguono nell'opera di sensibilizzazione. Dopo aver consegnato un dossier al presidente Stefani, nei giorni scorsi hanno incontrato il vescovo Vescovo di Verona.
13: Come Alleanza Civica siamo assolutamente solidali con tutte le operazioni svolte dal comitato No Car Fluff. Ci siamo fatti promotori di volantinaggio e anche di sensibilizzazione presso delle aziende locali. Adesso finalmente la popolazione di Sorgà ha capito che chi da anni si batte contro questo insediamento aveva assolutamente ragione.
11: Dopo il via libera della regione, a Sorgà un altro consigliere ha lasciato la maggioranza e attualmente sono solo due quelli che garantiscono la tenuta dell'amministrazione.
14: La popolazione si sente molto triste e abbandonata da questa amministrazione che ha tradito quanto ha promesso in campagna elettorale, e quindi non sappiamo quanto durerà questa amministrazione, perché abbiamo fatto una proposta di consiglio comunale per chiedere la sfiducia di questo sindaco e dei suoi consiglieri.
5: Quinzano rinnova da domani una tradizione che dura da oltre 5 secoli. Al via la 547esima festa di San Rocco, documentata fin dal 1480. Fino a domenica celebrazioni, concerti ed eventi culturali con una mostra dedicata all'artista veronese Domenico Zangrandi. Il 16 agosto il premio San Rocco sarà assegnato alla cooperativa sociale Emmanuel. È tutto, grazie dell'ascolto.
15: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
16: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
15: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
17: Serata in centro zero stress?
18: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
17: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
19: Radio Verona. Viabilità.
5: Al momento sulla 4 Milano-Venezia verso Venezia troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Brescia Est e Sirmione. Ci spostiamo sulla 22 del Brennero, dove in carreggiata sud, quindi verso Modena, troviamo circolazione a velocità ridotta tra Trento Nord e Affi, e più a sud code per circa 2 km tra Carpi e l'allacciamento con la A1. In carreggiata opposta, dunque verso il Brennero, traffico intenso con incolonnamenti tra Verona Nord e Degna Ora. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
19: Chiamare Radio Verona? Facilissimo! Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Flashback.

0: Radio Verona.
1: Si apre un'altra ora da vivere insieme. Ancora buon pranzo, siete con Nadia De Nicolò e si apre come sempre con un altro grande successo musicale del passato, un altro flashback.

magari in questi giorni per chi resta nel nostro territorio o per chi è tornato dalle vacanze, ma anche per chi ha deciso per vari motivi di non vivere le vacanze al di fuori dei confini della nostra regione quest'anno. Beh, continua la kermesse Lago di Garden Love. Tra poco insieme ne parliamo.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: A Addosso Buono tutte in saldo.
3: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
2: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
3: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
4: Affrettatevi, ultimi giorni.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
6: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
7: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
8: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: prima il grande evento Lago di Garda in Love, con tanti giorni sul Lago di Garda per vivere tantissime emozioni. La Zise sarà protagonista di due serate consecutive, sia domani le vie del centro storico saranno animate dallo spettacolo su trampoli itinerante Meraviglia dei Cigni, che il giorno successivo, che dopodomani, giornata in cui il Porto Vecchio ospiterà la Mythos Pop Symphony Orchestra con un repertorio che attraversa celebri colonne sonore e grandi pagine della musica internazionale. Il giorno successivo, poi giovedì 13 agosto, la festa si sposterà a San Zeno di Montagna con l'Aria Food e tantissima musica, mentre il giorno successivo, la vigilia di Ferragosto, toccherà a Torri del Benaco. Ferragosto offrirà due appuntamenti differenti, ma accomunati dal desiderio di stare insieme. A Castelletto di Brenzone prenderà vita una tavola infinita per celebrare i sapori della terra e dell'acqua con musica live, convivialità, mentre a Valeggio sul Mincio si terrà un'altra festa, aprirà Mamaor, un luogo simbolico dedicato all'incontro tra natura e condivisione.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. Incidente all'aeroporto di Milano Linate, dove un mezzo di una società di handling ha scontrato un aereo durante una manovra nell'area dell'aviazione generale dello scalo milanese. Le partenze dell'aeroporto sono quindi state bloccate e si sono registrati alcuni ritardi. Non risultano feriti. La crisi migratoria accende il confronto in Europa. Giorgia Meloni e la premier danese Frederiksen lanciano un messaggio congiunto sui social. Non accettiamo un'immigrazione incontrollata verso l'Europa, dicono. Nemmeno anche le conseguenze dell'immigrazione illegale, sicurezza, criminalità e pressione sui servizi pubblici. Una potente esplosione ha scosso un magazzino appartenente all'azienda bulgara Emco, di proprietà di un imprenditore che ha fornito armi all'Ucraina. L'esplosione è venuta vicino allo stabilimento nella città di Belitsa. Al momento non ci sono informazioni su eventuali vittime. Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Dopo i record dei giorni scorsi, domani 19 città col bollino rosso. La scorsa settimana si è arrivati anche a 27. Domani tra le città più calde ci sono Roma, Napoli, Palermo, Bologna, Bolzano, Bari, Firenze e Genova. Il nuoto al via le prove in vasca agli europei di Parigi, dalle 18.30 semifinali e finali. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti, Italia in finale anche nelle 4x200 stile libero femminile e maschile. Quadrarella qualificata nella finale di domani negli 800 stile. Curtis e Menicucci in semifinale, come Ceccon e Gargani nei 50 farfalla. Avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Radio Verona, Radio Verona, compile.

pausa pranzo che stiamo vivendo insieme. Questa è la prima unica radio di Verona. Voi cosa state facendo di bello? Siete al lavoro? Siete a casa? In vacanza? Siete appena tornati? Potete condividere le ore che state vivendo con noi di Radio Verona, ovviamente, se lo volete, al 335 60 11 610. Ne approfitto per ricordarvi anche la nostra app. Basta cercare Radio Verona, così che voi possiate portarci con voi ovunque voi decidiate di andare. A proposito di pranzo, prima del pranzo c'è l'aperitivo e anche prima di cena, il luminare della nutrizione Walter Longo ci dice in una recente intervista che l'aperitivo, come lo viviamo oggi, ci fa male e dannoso. Ne parliamo insieme tra pochissimo.

E parliamo anche di aperitivo proprio nella pausa pranzo. Additato da uno dei massimi esperti per ciò che concerne l'alimentazione. E sì, l'aperitivo come lo viviamo noi, come lo facciamo oggi, non avrebbe un senso, sarebbe dannoso per Longo, uno dei massimi esperti mondiali di quella che è la longevità. L'aperitivo come lo viviamo oggi potrebbe essere negativo. Il problema non è proprio l'aperitivo in sé, ma il fatto che spesso venga aggiunto alla cena o al pranzo e sia composto da alcol, amidi e tanti cibi fritti. Così si introduce nel corpo qualcosa che a lungo andare diventa dannoso. Aperitivo ottimo per il lato psicologico, per la convivialità, ma dovrebbe essere sostituito con cibo più sano, come ad esempio melone, mirtilli o anguria. Non bisogna quindi rinunciare all'aperitivo, anche perché è un momento conviviale in cui si sta insieme, si scambiano due parole, un momento di socialità, ma cambiare le portate dello stesso con cibi leggeri, sani e ricchi di vitamine.

0: Radio Verona. Radio Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanzale

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
1: L'hai presa la Fidelity Card?
2: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che è sotto costo?
0: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1.000 euro di extra bonus summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1.000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
8: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo. www.titospec.it.
11: Cosa fai tesoro?
12: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
11: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
12: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: torniamo nuovamente insieme in redazione e scopriamo le ultime notizie che a noi arrivano non solo da Verona ma anche dalla provincia, dalla nostra regione. A seguire diamo voce agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Verona, oltre 50 studenti delle scuole superiori che ci consegnano il loro punto di vista sulle sfide ambientali della nostra città.
1: Sono le 14 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Da questa mattina cambia la viabilità in Viale Piave a Verona, è chiusa per circa 3 settimane in sottopassaggio per consentire lavori di messa in sicurezza del cavalcavia. Stop quindi ai veicoli provenienti dal centro e diretti verso via Santa Teresa e via Tombetta. La deviazione passa dal cavalcavia e da Viale dell'Agricoltura. Intanto sono stati riaperti Lungadice Pasetto e Lungadice Porta Vittoria. Dopo Ferragosto ripartiranno anche le asfaltature a Veronetta. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Ancora un saluto dalla redazione. La Corte di Cassazione ha pubblicato le motivazioni della sentenza sul processo Taurus. Ne emerge un quadro di presenza strutturata nel veronese di organizzazioni mafiose. Giovanni Salvatori.
5: In marzo la Corte di Cassazione aveva posto la parola fine sul processo Taurus, sulla presenza dell'andrangheta in territorio veronese. Oltre 200 anni di carcere complessivi, con una parziale riduzione rispetto alle sentenze di primo e di secondo grado, con la gran parte degli imputati poi condannati a vario titolo, in particolare per atti intimidatori finalizzati a ottenere vantaggi economici, estorsione, spaccio di stupefacenti e associazione per delinquere. Ora sono pubbliche le motivazioni con cui la Suprema Corte ha emesso la sentenza definitiva. In esse gli ermellini confermano che quella insediata sia Verona e provincia era a tutti gli effetti 'ndrangheta, promanazione della cosca di Gioia Tauro, con una struttura organizzata capace di esercitare un'autonoma capacità di intimidazione. Se alcune delle difese avevano obiettato la mancanza del tipico rispetto incondizionato di solito manifestato verso i vertici di un'associazione criminale, la Cassazione invece ha spiegato nelle motivazioni che i membri del gruppo che operava a Verona avevano da un lato un collegamento diretto con la casa madre calabrese, dall'altro un'autonomia organizzativa per raggiungere lo scopo di controllare attività imprenditoriali con disponibilità di armi da parte degli associati e l'utilizzo del metodo mafioso nelle estorsioni messe in atto. A pesare nelle valutazioni della Suprema Corte anche l'atteggiamento tenuto nei processi in questi anni dai testi, che avrebbe rivelato condizioni di assoggettamento e omertà. Le condotte erano spesso quelle di recupero crediti attraverso l'intimidazione e anche la violenza esercitate verso imprenditori in difficoltà. Un'organizzazione stabile che per i giudici coordinava e gestiva il tessuto dell'illegalità per favorire gli affari delle famiglie Gerace, Albanese, Napoli e Versace nei territori di Somma Campagna, Villa Franca, Valeggio, Lazise e Isola della Scala.
4: Principio di incendio ieri sera in un condominio di via Francesco Ferrucci a Cadidavide. A provocarlo, secondo i vigili del fuoco, il cortocircuito di un forno elettrico in un appartamento al piano terra. Il fumo ha invaso il vano scale rendendo necessaria l'evacuazione dei condomini. Due squadre al lavoro dalle 20.45 alle 23.30, nessun ferito. Potrebbe essere doloso invece l'incendio che nella notte tra sabato e domenica ha distrutto almeno 6 automobili a Madonna di Dossobuono. Le fiamme nella barchessa utilizzata come parcheggio del B&B Villa Baietta in via Mantovana. I vigili del fuoco hanno lavorato per circa 4 ore, nessun ferito, indaga la mobile. Anche Verona al centro dei controlli della Guardia di Finanza contro il traffico illecito di carburanti. Le fiamme gialle veronesi e di Udine hanno intercettato 2 container provenienti dall'est Europa e diretti al sud Italia trasportavano 64.000 litri dichiarati come olio lubrificante, ma risultati gasolio per autotrazione destinato al mercato nazionale in evasione di imposta. Indagini in corso sulla filiera. La regione aumenti di 100 milioni il fondo per la non autosufficienza e garantisca la copertura delle rette nelle case di riposo. A chiederlo è la consigliera regionale del PD Anna Maria Bigon, dopo la recente sentenza del Consiglio di Stato sulle quote a carico dei comuni. Secondo Bigon, in Veneto quasi 8.000 posti accreditati nelle RSA restano senza impegnativa regionale, con i costi che ricadono su famiglie ed enti locali. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Grazie alla nostra redazione per averci aggiornati nuovamente su tutto ciò che sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. E siamo noi spesso, noi adulti, a parlare di ecologia, di sostenibilità ai ragazzi, ma quanto siamo disposti ad ascoltarli? Da questa domanda è nato il podcast radiofonico Eco Post-it, un'iniziativa che ribalta i ruoli. Sono circa 50 gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, delle scuole superiori di Verona e provincia, che prendono la parola. E ora tocca a loro, li ascoltiamo su Radio Verona, così che loro possano consegnarci il loro punto di vista sulle sfide ambientali della nostra città.
6: Buongiorno e bentrovati a Butto e Risposto, un podcast di Eco Post-it dove l'ambiente sale sul ring e prende la parola per sensibilizzare noi liceali e il pubblico all'ecologia.
7: Oggi con noi ci sono due ospiti. Da una parte il sacchetto di plastica, il signor Plastichino. Facciamogli un applauso, grazie.
8: Ah, grazie, grazie. So che mi amate, soprattutto quando fuori piove, ed eccomi lì pronto. Da sacchetto della spesa mi trasformo in un elegante ombrello da sprint casalingo.
7: E dall'altra parte la vostra tote pack preferita, la signora Tela. Anche per lei un applauso.
9: Buongiorno, felice di essere qui a portare un po' di spessore e di fibra naturale.
7: Bene, bene. Cerchiamo però di mettere fine a questa discussione una volta per tutte e di terminare un vero vincitore. Plastichino, perché la gente dovrebbe scegliere proprio te?
8: Ah, ma stiamo scherzando? Io sono l'efficienza fatta a sacchetto. Sono leggero, impermeabile e se mi pieghi divento minuscolo. E poi, diciamoci la verità, chi ha voglia di lavare un sacchetto? Io esco dalla fabbrica già pronto all'uso.
9: Pronto sì, ma pronto anche alla pensione. Questa è la verità, sei usa e getta. Io invece sono un investimento a lungo termine. E poi sono forte. Posso reggere grandi pesi senza fare una piega. Tu invece al secondo barattolo di vetro inizi a cedere. E grandi saluti alla spesa.
8: Ah, senti chi parla. Vero che sei forte e resistente, ma non montarti la testa. Dici sempre di essere perfetta, però basta una confezione di latte che perde nello zaino e ti porti dietro il ricordo dell'incidente per giorni. Io invece una sciacquata, un riciclo fatto bene e via.
9: Esiste la lavatrice, sai. E poi, vogliamo parlare per forza di estetica? Tu sembri un palloncino sgonfio, io vado di moda. La gente mi usa come borsa per andare all'università o in spiaggia. Tu dove finisci invece? Nel cassonetto sotto il lavandino.
7: Ehi ehi, fermiamoci un attimo. Qui non stiamo mica organizzando un incontro di boss tra sacchetti. Plastichino, dopo questo attacco all'eleganza, hai qualcosa da ribattere?
8: Sì, io sono democratico, costo pochi centesimi. Tela costa come un piccolo elettrodomestico. E se la gente si dimentica tela a casa, chi chiamiamo? Me. Sono il salvagente di ogni spesa improvvisata.
9: Certo, e dopo che hai salvato quella spesa, dove vai? Te lo dico io, a fare un viaggio di 500 anni nell'oceano a tormentare le tartarughe.
8: Ehi ehi ehi, colpo basso. Io posso essere riciclato se la gente fa la differenziata come si deve.
9: Ma non lo fanno abbastanza. Io invece resto in famiglia per anni. Divento un cimelio. Ho visto generazioni di verdure e pacchi di pasta a differenza tua. Sono biodegradabile ed ecologica. E quando infine mi consumo, torno alla terra senza lasciare microplastiche nel sushi di nessuno.
7: Beh, Plastichino, su questo l'impatto ambientale è un tema forte. Cosa rispondi?
8: Beh, io ho i manici rinforzati.

0: Plastica.
1: Direi che il confronto parla chiaro. Plastichino, sei stato un compagno fedele per anni, ma il mondo sta cambiando. Tela alla resistenza, lo stile e soprattutto rispetto al pianeta. Mi sento in dovere di decretare te la vincitrice di oggi.
0: Grazie mille a voi e al pubblico da casa. Vorrei dedicare questa vittoria a tutte le persone che scelgono me e l'ambiente ogni giorno.
2: Uffa, vabbè, me ne torno sotto il lavandino.
1: E per oggi è tutto. Ricordatevi di portare sempre tela con voi o contribuirete all'inquinamento ambientale. Alla prossima!
3: Grazie per averci seguito. Speriamo di non avervi annoiato e vi ricordiamo di seguirci sui social. Buona giornata, alla prossima!
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona.
4: Radio Verona Flashback.

0: Le notizie che riguardano l'Italia, il mondo, ma anche il nostro territorio, la nostra città, su Radio Verona. Com'è che sono Nadia De Nicolò. Lavori sul cavalcavia, il sottopasso di Viale Piave chiude a partire da quest'oggi per quasi 3 settimane. Fino al 28 agosto verrà chiusa la strada che conduce verso via Santa Teresa e via Tombetta. Notizia importante per tutti coloro che lavorano in zona o che in questi giorni devono recarsi in Borgo Roma, in zona fiere. Viale Piave chiude per quasi 3 settimane.
1: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Mamma!

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.

0: Summer Selection.
1: Summer Selection.
0: Musica pop.
1: Summer Selection.
0: Per un'estate
1: fresh.
0: Summer Selection.
2: Let's just have fun.
3: Quasi in conclusione della nostra lunghissima mattinata e pausa pranzo trascorse insieme, e curiosiamo anche tra gli eventi principali da vivere in queste calde serate estive. È tornato uno degli eventi più attesi dell'estate sulle colline veronesi e continuerà fino al 16 agosto. Il Monte Santa Viola ad Azzago di Grezzana ospita la festa Grande Santa Viola 2026. Domani mercoledì sarà protagonista l'iniziativa Donne in Viola, con incontri, attività dedicate al benessere e testimonianze. La serata proseguirà con il concerto di Timothy Cavicchini e il party italiano Sarà perché ti amo. Giovedì ancora spazio alla baby dance e alla serata viva gli anni 80. Il weekend di Ferragosto poi si aprirà venerdì con il ritorno dell'Alter Ego Club. Sabato 15 agosto, oltre alla quarta edizione della camminata di Santa Viola di Azzago, il pubblico potrà assistere a due spettacolari esibizioni di freestyle motocross prima della grande festa 90 Wonderland. Tantissimi appuntamenti per questa festa davvero importante estiva che riguarda la provincia scaligera. Parliamo anche di una iniziativa importantissima. Non dimenticate di partecipare a Vinci l'Estate, il nuovo concorso dell'Arena che ci accompagna fino alla fine di agosto, fino alla fine di questo mese. Partecipare è semplice: da lunedì alla domenica basta risolvere i cruciverba sulle pagine del gioco del quotidiano, scoprire la lettera del giorno e giorno dopo giorno comporre il codice settimanale. Poi bisogna registrarsi o loggarsi sul sito l'arena.it, inserire la soluzione e partecipare alle estrazioni settimanali. Ogni settimana in palio 4 buoni spesa dal valore di 100 euro spendibili nei supermercati Martinelli, e con almeno 8 settimane di gioco su 13, potrete accedere alla super estrazione finale con premi straordinari, tra cui una Skoda Fabia Your Way e una crociera MSC per due persone.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'imprenditore ed ex giornalista e editore Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere per l'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre 2025 a Pomezia, vicino a Roma. Lavitola è accusato di essere il mandante. Una donna di 56 anni è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto nella notte a Palermo. L'automobilista stava percorrendo la parallela di Viale Regione Siciliana quando il braccio che teneva fuori dal finestrino si è incastrato nella ringhiera che delimita la corsia del tram. Nell'impatto l'arto le si è staccato. Una rissa fuori da una discoteca si è conclusa in tragedia a San Gineto, in provincia di Cosenza. Un 34enne, Antonio Perrotta, è morto dopo un pestaggio all'esterno della discoteca. L'uomo, ha detto alla sicurezza del locale, è stato coinvolto nella rissa avvenuta nella notte tra sabato e domenica. Un piccolo jet privato e un'auto di servizio del personale si sono urtati durante una manovra all'interno del perimetro dell'aeroporto di Linate a Milano. L'area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco e due voli in arrivo sono stati fatti atterrare a Bergamo e Malpensa. Non si registrano feriti. Lo sport: Mattia Furlani termina subito la sua avventura nella 29esima edizione dei campionati europei iniziati questa mattina a Birmingham. Dopo aver effettuato il primo salto di qualificazione, un dolore avvertito in volo gli ha fatto toccare subito la coscia destra ed è stato costretto al ritiro. Clamoroso invece Inzoli, l'azzurro vola 8,34 m, è la migliore misura di qualificazione, va direttamente in finale. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White bianco perla nel formato tripacco è a 2,99 euro. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a 49,90 euro e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a 19,99 euro. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri. A 579 euro, fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Abbiamo parlato da poco della festa Santa Viola. C'è un'altra festa, un'altra sagra di cui voglio parlarvi, quella dell'Assunta a Mezzane di Sotto. Un'altra opportunità, un ricco programma di spettacoli, contornato ovviamente dalla buona gastronomia. Spettacoli che prendono il via domani con 90 is Good, una serata dedicata ai più grandi successi della musica dance degli anni 90. Giovedì il palco ospiterà Circo Max 883 Tribute Show con una selezione delle hit più celebri degli 883. Venerdì sarà protagonista Tributo Clandestino, band che omaggerà i migliori successi di Luciano Ligabue. Sabato 15 agosto, Ferragosto, riflettori puntati su Infiniti 2000, spettacolo pensato per rivivere le hit che hanno segnato gli anni 2000. Gran finale domenica 16 agosto con l'energia di Funky Town che accompagneranno il pubblico attraverso grandi classici della musica funky e soul italiana.

saluti, noi ci ritroviamo come sempre domani mattina dopo l'informazione delle ore 9. Io vi auguro uno splendido pomeriggio, vi ricordo che a partire dalle 16 con voi ci sarà Desi. Vi aspetto puntuali domani mattina.

0: A Addosso Buono tutte in saldo.
1: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
0: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
1: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
2: Affrettatevi, ultimi giorni.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto.
4: Sì.
3: Ah, e allora scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar.
8: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
10: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
9: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
10: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
9: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
11: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con VIP Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. VIP Energy. Ci trovi su vipsolar.it.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con... Da oltre 40 anni, Uprent Discaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
3: Bentrovate, bentrovati, ancora caldo intenso a Verona oggi tra le città italiane, da bollino arancione, massima allerta, bollino rosso invece in 20 città italiane tra cui Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo. Le temperature resteranno elevate anche nei prossimi giorni. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 9600 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 9600 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È lunedì 10 agosto, ancora un saluto dalla redazione. È prevista per oggi l'udienza di convalida di due giovani stranieri accusati di avere picchiato giovedì scorso un rider del Bangladesh. L'aggressione è avvenuta in uno dei tunnel ciclopedonali di Viale Piave. La situazione da Tiziana Bronzato.
4: Terra di nessuno, i due tunnel di Viale Piave. Chi passa paura? L'aggressione giovedì notte ad un rider non è un caso isolato.
5: Il problema sono le persone, certe volte ci sono delle persone con delle bottiglie che te le tirano addosso, piuttosto persone che tante volte ci hanno tirato dei pugni. Sì, abbiamo anche chiamato la polizia qualche volta, quindi non è molto sicuro questo tratto.
4: Cosa servirebbe?
5: Ma forse servirebbe un po' più di attenzione, di sorveglianza, ma anche da questo tratto fino alla stazione.
6: Quelle volte che lo faccio, diciamo che non è per niente gradevole, soprattutto verso sera, perché poco, cioè non c'è luce.
4: È il più pericoloso fra i due tunnel. La ciclopedonale mette in comunicazione Stradone Santa Lucia con la stazione di Porta Nuova.
7: E quando affronta questo tunnel?
8: Bisogna levarsi gli occhiali.
7: Lo sta facendo di corsa?
9: A volte è un po' tenebroso, pericoloso, però fino ad ora io non ho mai avuto problemi.
4: Rischiamo di venire travolti. La semicurva non consente di vedere se c'è un ostacolo e molti noncuranti arrivano col monopattino lanciato ad alta velocità. Il casco? Per molti è un optional. Biciclette che rischiano di investire pedoni, pedoni che non stanno attenti. Entriamo nel tunnel. Neon oscurati da ragnatele e fuori in direzione Porta Nuova rifiuti. Dalla parte opposta, di fronte all'ex quartiere Fedrigoni, la stessa paura.
3: Sono continuate anche stamattina le operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo divampato venerdì sera a Tignale, nell'Alto Garda bresciano. Nella notte alcuni focolai hanno ripreso vigore, ma erano presidiati dalle squadre antincendio. Dalle prime ore sono tornati in azione elicotteri e Canadair. Le fiamme hanno interessato circa 50 ettari, ma non ci sono più abitazioni in pericolo. Ed è già arrivata a metà dell'obiettivo la raccolta fondi per pagare il ricorso al TAR per bloccare la discarica di Carfluff a Ponte Possero di Sorgà. Nel servizio la coordinatrice comitato No Carfluff, Daniela Garilli, i consiglieri comunali Barbara Tregnaghi e Pierluigi Mortaro.
10: Per il ricorso servono tra i 20 e i 25 mila euro, metà sono già stati raccolti in pochi giorni.
11: Per adesso abbiamo la necessità di leggere in modo dettagliato quello che viene fatto nella conferenza dei servizi, perché ad oggi non è stato pubblicato il risultato sul BUR, quindi in attesa di questo noi abbiamo dato una lettura di tutte le carte che abbiamo e le motivazioni non solo è la falda, il problema della falda, ma ce ne sono tante altre che possono essere contrastate.
10: Le minoranze in comune che accusano l'amministrazione di non essersi opposta alla discarica proseguono nell'opera di sensibilizzazione. Dopo aver consegnato un dossier al presidente Stefani, nei giorni scorsi hanno incontrato il Vescovo di Verona.
12: Come Alleanza Civica siamo assolutamente solidali con tutte le operazioni svolte dal comitato No Carfluff. Ci siamo fatti promotori di volantinaggio e anche di sensibilizzazione presso delle aziende locali. Adesso finalmente la popolazione di Sorgà ha capito che chi da anni si batte contro questo insediamento aveva assolutamente ragione.
10: Dopo il via libera della regione, a Sorgà un altro consigliere ha lasciato la maggioranza e attualmente sono solo due quelli che garantiscono la tenuta dell'amministrazione.
13: La popolazione si sente molto triste e abbandonata da questa amministrazione che ha tradito quanto ha promesso in campagna elettorale, e quindi non sappiamo quanto durerà questa amministrazione, perché abbiamo fatto una proposta di consiglio comunale per chiedere la sfiducia di questo sindaco e dei suoi consiglieri.
3: Quinzano rinnova da domani una tradizione che dura da oltre 5 secoli, al via la 547esima festa di San Rocco, documentata fin dal 1480. Fino a domenica celebrazioni, concerti ed eventi culturali con una mostra dedicata all'artista veronese Domenico Zangrandi. Il 16 agosto il premio San Rocco sarà assegnato alla cooperativa sociale Emmanuel. È tutto, grazie dell'ascolto.
14: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
15: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
14: Ancora no, manca l'illuminazione.
15: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
14: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
15: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
16: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
17: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
18: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
17: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
19: Radio Verona. Meteo.
3: Le previsioni per domani, martedì 11 agosto, vedono l'alta pressione presente sulla nostra regione cedere in serata, favorendo l'ingresso di correnti più umide che saranno responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, una temperatura massima ancora di 37 gradi con allerta meteo prevista per afa, minima a 24. Anche sui litorali avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, in montagna invece qualche addensamento serale.
2: Radio Verona Flashback.

0: pace.
1: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera.
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo. Prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Arrestato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, è in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Interviene per difendere il figlio durante una lite, ora lotta tra la vita e la morte in ospedale. È accaduto la scorsa notte sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti, dove un 50enne è stato colpito con un pugno al volto durante una lite tra giovani. L'uomo, che sarebbe intervenuto verbalmente per difendere il figlio, sarebbe stato colpito da un 19enne e, cadendo a terra, ha sbattuto la testa. Continua a salire la tensione sui migranti in Europa sullo sfondo dello scontro Italia-Spagna su Schengen. La Germania ha riaperto il fronte dei richiedenti asilo, avvertendo che con l'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia e la Grecia, secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. L'AFA continua a non lasciare l'Italia, con buona parte delle 27 città monitorate che anche per queste giornate restano nel livello di allerta massima, con possibili rischi per la salute della popolazione generale. Intanto arrivano i primi dati sui mesi di giugno e luglio. Per l'Europa occidentale è stato il periodo più caldo mai osservato. L'atletica finisce al primo salto di qualificazione. L'europeo di Mattia Furlani, il 21enne azzurro, nell'atterrare in avanti ha accusato problemi alla coscia destra ed è uscito dallo stadio in carrozzina. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: life.
1: Radio Verona, la tua musica.
2: Su Deghe.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghe.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghe è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghe.it e scopri l'estate Deghe. Perché se non Deghe, non ci credi.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixan da 3 flaconi per 19 lavaggi è 8,99€. Le Dixan Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a 11,99€. E per stoviglie brillanti c'è Pril. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a 9,90€. Trovi anche il cura lavastoviglie a 2,79€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
3: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar.
6: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
8: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
7: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
8: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
7: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai tesoro?
9: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Da oltre 40 anni, Uprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e carichi di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Da questa mattina cambia la viabilità in Viale Piave a Verona, è chiusa per circa 3 settimane in sottopassaggio per consentire lavori di messa in sicurezza del cavalcavia. Stop quindi ai veicoli provenienti dal centro e diretti verso via Santa Teresa e via Tombetta. La deviazione passa dal cavalcavia e da Viale dell'Agricoltura. Intanto sono stati riaperti Lungadice Pasetto e Lungadice Porta Vittoria. Dopo Ferragosto ripartiranno anche le asfaltature a Veronetta. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: Ancora un saluto dalla redazione. La Corte di Cassazione ha pubblicato le motivazioni della sentenza sul processo Taurus. Ne emerge un quadro di presenza strutturata nel veronese di organizzazioni mafiose. Giovanni Salvatori.
4: In marzo la Corte di Cassazione aveva posto la parola fine sul processo Taurus, sulla presenza dell'andrangheta in territorio veronese. Oltre 200 anni di carcere complessivi, con una parziale riduzione rispetto alle sentenze di primo e di secondo grado, con la gran parte degli imputati poi condannati a vario titolo, in particolare per atti intimidatori finalizzati a ottenere vantaggi economici, estorsione, spaccio di stupefacenti e associazione per delinquere. Ora sono pubbliche le motivazioni con cui la Suprema Corte ha emesso la sentenza definitiva. In esse gli ermellini confermano che quella insediata sia Verona e provincia era a tutti gli effetti 'ndrangheta, promanazione della cosca di Gioia Tauro, con una struttura organizzata capace di esercitare un'autonoma capacità di intimidazione. Se alcune delle difese avevano obiettato la mancanza del tipico rispetto incondizionato di solito manifestato verso i vertici di un'associazione criminale, la Cassazione ha invece spiegato nelle motivazioni che i membri del gruppo che operava a Verona avevano da un lato un collegamento diretto con la casa madre calabrese, dall'altro un'autonomia organizzativa per raggiungere lo scopo di controllare attività imprenditoriali con disponibilità di armi da parte degli associati e l'utilizzo del metodo mafioso nelle estorsioni messe in atto. A pesare nelle valutazioni della Suprema Corte anche l'atteggiamento tenuto nei processi in questi anni dai testi, che avrebbe rivelato condizioni di assoggettamento e omertà. Le condotte erano spesso quelle di recupero crediti attraverso l'intimidazione e anche la violenza esercitate verso imprenditori in difficoltà. Un'organizzazione stabile che per i giudici coordinava e gestiva il tessuto dell'illegalità per favorire gli affari delle famiglie Gerace, Albanese, Napoli e Versace nei territori di Somma Campagna, Villa Franca, Valeggio, Lazise e Isola della Scala.
3: Principio d'incendio ieri sera in un condominio di via Francesco Ferrucci a Cadidavide. A provocarlo, secondo i vigili del fuoco, è il cortocircuito di un forno elettrico in un appartamento al piano terra. Il fumo ha invaso il vano scale, rendendo necessaria l'evacuazione dei condomini. Due squadre al lavoro dalle 20.45 alle 23.30, nessun ferito. Potrebbe essere doloso invece l'incendio che nella notte tra sabato e domenica ha distrutto almeno 6 automobili a Madonna di Dossobuono. Le fiamme nella barchessa utilizzata come parcheggio del B&B Villa Baietta in via Mantovana. I vigili del fuoco hanno lavorato per circa 4 ore, nessun ferito, indaga la mobile. Anche Verona al centro dei controlli della Guardia di Finanza contro il traffico illecito di carburanti. Le fiamme gialle veronesi e di Udine hanno intercettato 2 container provenienti dall'est Europa e diretti al sud Italia. Trasportavano 64.000 litri dichiarati come olio lubrificante, ma risultati gasolio per autotrazione destinato al mercato nazionale in evasione di imposta. Indagini in corso sulla filiera. La Regione aumenti di 100 milioni il fondo per la non autosufficienza e garantisca la copertura delle rette nelle case di riposo. A chiederlo è la consigliera regionale del PD Anna Maria Bigon, dopo la recente sentenza del Consiglio di Stato sulle quote a carico dei comuni. Secondo Bigon, in Veneto quasi 8.000 posti accreditati nelle RSA restano senza impegnativa regionale, con i costi che ricadono su famiglie ed enti locali. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Meteo.
3: Le previsioni per domani, martedì 11 agosto, vedono l'alta pressione presente sulla nostra regione cedere in serata, favorendo l'ingresso di correnti più umide che saranno responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, una temperatura massima ancora di 37 gradi con allerta meteo prevista per afa, minima a 24. Anche sui litorali avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, in montagna invece qualche addensamento serale.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
0: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
0: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona.
1: Radio Verona Flashback.

Ciao da Daisy, anche oggi insieme fino alle ore 19 per tutta la settimana, e poi tornerà da lunedì il nostro Matteo Sambugaro. Allora amici, oggi è lunedì 10 agosto, innanzitutto auguri a tutti quelli che si chiamano Lorenza e Lorenzo. Oggi, sapete, è la notte più magica dell'estate, quella con gli occhi rivolti all'insù, a caccia di stelle cadenti e tanti desideri da realizzare. Però fermi tutti, perché stasera non ci limiteremo a esprimere i soliti sogni nel cassetto, perché amici, esiste un antico rito propiziatorio da fare proprio questa sera, un piccolo gesto magico legato alla tradizione che promette di attirare soldi, abbondanza e prosperità per tutto l'anno a venire. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta e come prepararlo al meglio prima che cada la prima stella? Allora restate con me qui su Radio Verona, perché tra pochissimo ve lo svelo. È una sciocchezza da fare, niente intrugli strani, eh. Tranquilli, una cosa easy. E ora happy.

0: E sì, cari amici, quella di San Lorenzo è una notte speciale, per certi versi anche magica, e non solo perché regala lo spettacolo delle stelle cadenti e si possono esprimere dei desideri che io vi auguro, insomma, possano realizzarsi. Ci sono infatti dei rituali propiziatori che sono in grado, dicono, di portare fortuna, salute e denaro. Allora, tra questi c'è l'acqua di San Lorenzo, che è molto facile a quanto pare da preparare. Occorre solo del riso crudo e dell'acqua. Male che vada, poi il giorno dopo potete anche, non so, farvi un risottino, ecco, insomma. E comunque l'acqua di San Lorenzo si prepara così. Allora, ricorda un po' l'acqua di San Giovanni, però al posto dei fiori, quelle cose lì, ci vuole del riso crudo. Allora si prende una ciotola vuota, si versano dentro 5 cucchiai di riso crudo, poi si aggiunge uno o più bicchieri di acqua sopra il riso, cioè fino a quasi riempire la ciotola, che a quel punto va lasciata lì tutta la notte all'aperto, sul balcone, in giardino, dove volete voi, insomma, comunque sotto il cielo stellato, in modo da caricarsi di energia celeste in questa notte magica, proprio come dicono appunto su internet, per attirare prosperità, fortuna in amore e sul lavoro. Poi cosa bisogna fare il giorno dopo? Questo è bene il bello, viene veramente il bello. Allora, bisogna prendere l'acqua della ciotola, chiaramente, e spargerla vicino all'ingresso della propria casa per richiamare denaro e prosperità, e anche per chiamare qualcuno poi che venga a pulire, perché naturalmente, insomma, si bagna tutto. Poi bisogna prendere il riso e distribuirlo nei vasi delle piante di casa, se ne avete, se ne abbiamo, così da proteggere e nutrire l'ambiente domestico con questa energia benedetta. Ma poi ci sarebbe anche un'altra cosa eventualmente che si può fare, se uno dice: ma io non voglio buttare l'acqua davanti alla porta di casa perché dopo spatacchio tutto, non ho piante a casa, va bene, c'è un altro metodo, ma ne parliamo tra pochissimo. Restate con noi, ora The Colors con The Rolling Stones, tra pochi istanti.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada da Verona Legnago. Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
1: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà. Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.

0: Danny Blanco, sono davvero una bad decision. Cattive, cattive decisioni. Allora, se infatti la vostra decisione è quella di non spargere l'acqua di San Lorenzo per terra e poi prendere i chicchi di riso e metterli nelle piante, c'è questa variante qua. Allora, prendete l'acqua che avete lasciato lì durante la notte con il riso, la mettete dentro a un altro contenitore e poi prendete un chicco di riso per volta ogni volta che volete esprimere un desiderio. Certo che 5 cucchiai di riso, avete tanti desideri da esprimere, ecco. E se no potete farne un altro uso, dico io. Prendete tutti i chicchi di riso, li spargete per terra e ne raccogliete uno alla volta facendo squat tutte le volte. Quindi direi che è un ottimo anche rimedio per fare tanta bella ginnastica, va molto bene. Ecco, comunque, a parte gli scherzi, questa sera sicuramente ci sarà tanta gente che andrà magari sulle torricelle o sul lago, che ne so, in versione molto romantica, a vedere le stelle cadenti. E vabbè, c'è chi li guarderà dal terrazzo, chi le guarderà davanti a un meraviglioso panorama. L'importante magari comunque è guardarle e crederci un po', insomma, che il nostro desiderio si possa avverare. Ancora buon San Lorenzo a tutti quelli che si chiamano Lorenzo e Lorenzo. Questa è Radio Verona. Elea è pronta per cantare Non è divertente.
1: Tutto il Radio Verona, tutto il meglio della musica.

0: Less than a lover, qui su Radio Verona, e ora il GR nazionale ed internazionale. Restate con noi.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia. Si registrano feriti e danni a diversi edifici del paese. Le autorità hanno invitato la popolazione a mantenere la calma e a seguire le indicazioni degli organismi di emergenza. Arrestato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, è in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Continua a salire la tensione sui migranti in Europa sullo sfondo dello scontro Italia-Spagna su Schengen. La Germania ha riaperto il fronte dei richiedenti asilo, avvertendo che con l'entrata in vigore il 12 giugno del nuovo patto UE riprenderanno i trasferimenti verso Italia e Grecia, secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Nessuna grossa novità dal punto di vista delle previsioni meteo per Ferragosto, quando le temperature su tutta Italia continueranno a sfiorare i 40 gradi. Tuttavia, secondo alcuni modelli, già lunedì 17 agosto potrebbe essere la giornata che segnerà l'inizio della fine del caldo record. Il nuoto al via le prove in vasca agli europei di Parigi dalle 18.30, semifinali e finali. Razzetti insegue una medaglia nei 400 misti, Italia in finale anche nelle 4x200, stile libero femminile e maschile. Quadarella qualificata nella finale di martedì negli 800 stile, Curtis e Menicucci in semifinale nei 100 stile, come Ceccone e Gargani nei 50 farfalla, avanti anche Martinenghi e Cerasuolo nei 100 rana. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Banzai con Animal.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La Linear Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e Oleo a 5,99€. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Woman, insomma ragazzi, fa veramente un caldo pazzesco, ma soprattutto di notte è una cosa terrificante. C'è gente che anche non riesce nemmeno a sopportare l'aria condizionata o il ventilatore, perché poi ci si sveglia che insomma siamo veramente croccanti con le ossa tutte spappolate, e insomma non ci si sa più a che santo votarsi. E poi magari ti metti lì e preghi e scopri pure che la preghiera più famosa attribuita a San Francesco, la più pubblicata, recitata e anche cantata, non è sua. È un articolo che ho trovato sull'Ansa, vero? Si tratta della preghiera per la pace, bella in questi tempi anche molto attuale, però non è di Francesco, lo dice in un video il vescovo di Assisi, Monsignor Felice Accrocca, in un video della sua serie Felicitazioni Francescane, che mette in guardia proprio in generale dalle notizie fake. E ha detto che se chiediamo a un campione di 100 persone, più o meno, dice, asserisce lui, di indicare qual è il testo secondo loro preferito tra quelli di Francesco, io sono convinto che la maggioranza, non solo relativa, ma probabilmente la maggioranza assoluta, risponderebbe la preghiera per la pace. Però purtroppo dice che questo è un testo moderno, è nato nel 1913 su un fogliettino parrocchiale francese e poi per una storia intricata diventa famoso durante la Prima Guerra Mondiale. Diffuso poi nel 1926, è stato attribuito a Francesco, ma non è così. Quindi a chi dobbiamo rivolgere le nostre preghiere? No, a parte gli scherzi, però è una notizia, ecco, così interessante anche da capire. Non è la sua, ma cosa importa? L'importante è rivolgersi con il cuore aperto. Ecco.
1: Radio Verona. Tutto il meglio della musica. Mi

0: cuore.
1: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
2: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
5: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
6: Mamma Mobile Discount. Vieni a risparmiare.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
9: E quale sarebbe la solita merenda?
10: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
8: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
11: Radio Verona. Radio Verona.

0: White Town, Your Woman su Radio Verona. Allora, sapete che sabato 22 agosto all'Arena Dim di Castelnuovo del Garda alle 9:30 ci sarà l'orchestra Goto e Cumbia che reinterpreterà i grandi classici della musica internazionale attraverso il ritmo travolgente della cumbia latinoamericana. Quindi rock, pop, disco e tutti i grandi successi di ogni epoca si trasformano quindi in arrangiamenti originali dove le melodie più amate incontrano quindi questa energia, questo calore della tradizione cumbiera. Cari amici di Radio Verona, è ora di lasciare lo spazio alle notizie locali. Restate con noi, con Daisy, fino alle ore 19.
1: Sono le 17 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
4: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Formaflex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovate e bentrovati, ancora caldo intenso a Verona oggi tra le città italiane da bollino arancione, massima allerta bollino rosso invece in 20 città italiane tra cui Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo. Le temperature resteranno elevate anche nei prossimi giorni. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: È lunedì 10 agosto, ancora un saluto dalla redazione. È prevista per oggi l'udienza di convalida di due giovani stranieri accusati di avere picchiato giovedì scorso un rider del Bangladesh. L'aggressione è avvenuta in uno dei tunnel ciclopedonali di Viale Piave. La situazione da Tiziana Bronzato.
6: Terra di nessuno, i due tunnel di Viale Piave. Chi passa paura? L'aggressione giovedì notte ad un rider non è un caso isolato.
7: Il problema sono le persone, certe volte ci sono delle persone con delle bottiglie che te le tirano addosso, piuttosto persone che tante volte ci hanno tirato dei pugni. Sì, abbiamo anche chiamato la polizia qualche volta, quindi non è molto sicuro questo tratto.
6: Cosa servirebbe?
7: Ma forse servirebbe un po' più di attenzione, di sorveglianza, ma anche da questo tratto fino alla stazione.
8: Quelle volte che lo faccio, diciamo che non è per niente gradevole, soprattutto verso sera, perché poco, cioè non c'è luce.
6: È il più pericoloso fra i due tunnel. La ciclopedonale mette in comunicazione Stradone Santa Lucia con la stazione di Porta Nuova.
9: E quando affronta questo tunnel?
10: Bisogna levarsi gli occhiali.
9: Lo sta facendo di corsa?
11: A volte è un po' tenebroso, pericoloso, però fino ad ora io non ho mai avuto problemi.
6: Rischiamo di venire travolti. La semicurva non consente di vedere se c'è un ostacolo e molti noncuranti arrivano col monopattino lanciato ad alta velocità. Il casco? Per molti è un optional. Biciclette che rischiano di investire pedoni, pedoni che non stanno attenti. Entriamo nel tunnel. Neon oscurati da ragnatele e fuori in direzione Porta Nuova rifiuti. Dalla parte opposta, di fronte all'ex quartiere Fedrigoni, la stessa paura.
5: Sono continuate anche stamattina le operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo divampato venerdì sera a Tignale, nell'Alto Garda bresciano. Nella notte alcuni focolai hanno ripreso vigore ma erano presidiati dalle squadre antincendio. Dalle prime ore sono tornati in azione elicotteri e Canadair. Le fiamme hanno interessato circa 50 ettari ma non ci sono più abitazioni in pericolo. Ed è già arrivata a metà dell'obiettivo la raccolta fondi per pagare il ricorso al TAR per bloccare la discarica di Carfluff a Ponte Possero di Sorgà. Nel servizio la coordinatrice comitato No Carfluff, Daniela Garilli, i consiglieri comunali Barbara Tregnaghi e Pierluigi Mortaro.
12: Per il ricorso servono tra i 20 e i 25 mila euro, metà sono già stati raccolti in pochi giorni.
13: Per adesso abbiamo la necessità di leggere in modo dettagliato quello che viene fuori dalla conferenza dei servizi, perché ad oggi non è stato pubblicato il risultato sul BUR, quindi in attesa di questo noi abbiamo dato una lettura di tutte le carte che abbiamo e le motivazioni non solo è la falda, il problema della falda, ma ce ne sono tante altre che possono essere contrastate.
12: Le minoranze in comune che accusano l'amministrazione di non essersi opposta alla discarica proseguono nell'opera di sensibilizzazione. Dopo aver consegnato un dossier al presidente Stefani, nei giorni scorsi hanno incontrato il Vescovo di Verona.
14: Come Alleanza Civica siamo assolutamente solidali con tutte le operazioni svolte dal comitato No Car Fluff, ci siamo fatti promotori di volantinaggio e anche di sensibilizzazione presso delle aziende locali. Adesso finalmente la popolazione di Sorgà ha capito che chi da anni si batte contro questo insediamento aveva assolutamente ragione.
12: Dopo il via libera della regione, a Sorgà un altro consigliere ha lasciato la maggioranza e attualmente sono solo due quelli che garantiscono la tenuta dell'amministrazione.
15: La popolazione si sente molto triste e abbandonata da questa amministrazione che ha tradito quanto ha promesso in campagna elettorale e quindi non sappiamo quanto durerà questa amministrazione, perché abbiamo fatto una proposta di consiglio comunale per chiedere la sfiducia di questo sindaco e dei suoi consiglieri.
5: Quinzano rinnova da domani una tradizione che dura da oltre 5 secoli. Al via la 547esima festa di San Rocco, documentata fin dal 1480. Fino a domenica celebrazioni, concerti ed eventi culturali con una mostra dedicata all'artista veronese Domenico Zangrandi. Il 16 agosto il premio San Rocco sarà assegnato alla cooperativa sociale Emmanuel. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
16: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
17: Serata in centro zero stress?
18: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
17: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche, scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

cosa penseranno i miei colleghi che girano qui intorno allo studio, perché io metto le cuffie per ascoltare ancora più forte certe canzoni, tipo questa, no? Let's Groove degli Earth, Wind and Fire, disco Flashback, e mi metto a cantare. Però sapete che quando abbiamo le cuffie in testa non è il massimo, ecco, siamo stonati, urliamo, quindi facciamo di ogni. Sicuramente farò ridere, ma sono contenta di fare anche sorridere e ridere, spero lo faccia, riesca a farlo anche questo effetto anche a voi. Allora, stavo guardando un po', visto che è la notte di San Lorenzo, e sono molto invidiosa perché mi piacerebbe anche a me andare a vedere le stelle. Ecco, sicuramente in tanti andranno magari sulle Torricelle piuttosto che al castello di Re Teodorico. Gli abbiamo dei posti bellissimi, panoramici e molto romantici, però io dico che i più audaci magari potrebbero anche andare sopra Prada, magari tipo il rifugio Chierego, che là c'è una vista spettacolare, e caspiterina, se non si vedono le stelle cadenti lì, direi che proprio si vede proprio tutto, di tutto e di più. Quando si è là sopra ci si sente un po' un granello di sabbia e un po' una divinità, ecco, in un certo senso. E poi a picco sul Garda invece c'è il balcone panoramico che regala la vista più bella, dicono, di tutto il lago. Ecco, quindi si trova tra uliveti, limonaie, chiesette a picco sul lago di Garda. È un borgo perfetto per non soltanto fare ciclotour o mototour, ma proprio anche per andarsi a vedere e godersi le stelle. E si trova praticamente, è il comune sparso di Tignale, ed è pronto, dicono, ad accogliere tutti quelli che vogliono lasciarsi rubare il cuore da tanta bellezza e anche dalla possibilità, quindi, di vedere eventi atmosferici come questi, le stelle cadenti o, udite, non si parla d'altro, vero? Sì, dell'eclisse solare, mamma mia, ma ne parliamo dopo, figuriamoci se sto zitta. Boccaccia mia, stati zitta, non vedo l'ora di vederla, sono emozionata come un bambino dentro un negozio di giocattoli, non vedo l'ora. Ma Giana!

0: Intanto ringrazio Daniela di San Pietro in Cariano che ci sta ascoltando e che mi ha mandato una foto dell'eclisse di sole che ha visto a Grazia nel 1998, una foto da paura, a parte che Daniela fa anche parte del circolo astrofili veronesi e quindi era andata proprio anche a vedere questo grande spettacolo che appunto lei sottolinea qualcosa di veramente straordinario ed eccezionale. Grazie Daniela per questa foto che mi hai mandato, bellissima, vorrei condividerla con i nostri ascoltatori, però chiaramente per ovvi motivi non lo posso fare, però è spettacolare. Quindi amici, l'eclisse di sole sta arrivando, si potrà vedere anche a Verona, il sole quindi si assottiglierà lentamente fino a trasformarsi in una falce luminosa proprio mentre scenderà verso l'orizzonte. Sarà questo lo spettacolo dell'eclissi, quindi di mercoledì 12 agosto a Verona e nel veronese. Il fenomeno sarà parziale, ma io vorrei dire parzialone, perché la Luna arriverà a coprire oltre il 90% del diametro apparente del Sole, correggimi Daniela se sbaglio, vero? E regalerà uno spettacolo soprannaturale, meraviglioso, insolito, soprattutto negli ultimi minuti prima del tramonto. Ecco, mi raccomando, lo dico perché comunque è un messaggio diffuso dal Ministero della Salute, non guardate direttamente l'eclissi, cercate gli occhialini che si trovano in giro, che costano pochissimo, mi dicono 2-3 euro, quindi è un prezzo abbordabile. Anche il vostro telefono, non fate fotografie con il telefono se non è schermato, perché sennò rischiate di doverlo buttare via. Quindi mi raccomando, se ci tenete a guardare questo spettacolo, andatevi a prendere questi occhialini che costano veramente poco, li trovate anche su internet. D'accordo? Ecco, così alla Vanna Marchi. Restate con noi su Radio Verona, ora Cobra Starship.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merci. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
2: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
6: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme forme podcast.

nei capelli, si va in giro, facciamo un giro con una Vespa, sì, che bello. Tra l'altro ci sono pochi mezzi che riescono veramente a rappresentare l'Italia nel mondo quanto la Vespa. Basta pronunciare il suo nome e quindi, ecco, abbiamo detto tutto. È proprio il simbolo del Made in Italy, protagonista di film, canzoni, opere d'arte. Ma onestamente, vi siete mai posti la domanda? Ma come mai la Vespa si chiama così? E cioè, come mai? Pensate che la risposta è semplicissima e nasce da un'osservazione spontanea che è stata fatta quasi 80 anni fa. Allora, sapete che è stata tirata fuori dalla Piaggio, si parla del 1946, quindi l'Italia era appena uscita dalla Seconda Guerra Mondiale, e l'ingegnere D'Ascanio, che è il progettista aeronautico abruzzese, aveva avuto l'incarico di sviluppare questo scooter. A lui non piacevano per niente le moto, anzi le trovava pure zozze, perché diceva: una donna che sale sopra, ma anche un uomo si sporca i pantaloni, si rovina tutto, eccetera. Comunque allora ha cercato di fare questo mezzo elegante, per così dirvele in soldoni, che avesse, diciamo, delle particolarità per evitare, insomma, di sporcarsi, insomma, di essere anche facile da manotenere. Insomma, l'ha fatta, era tutta bella. Lì a un certo momento Enrico Piaggio, il figlio del fondatore dell'azienda, gli va vicino alla guarda e dice: sembra una Vespa. Ecco, e da lì hanno, non solo dal rumore ma anche proprio da questa forma panciuta che sembrava per lui una Vespa, e da quel giorno lì, insomma, l'hanno chiamata così, Vespa, semplicemente. È una storia molto carina, simpatica, e ho voluto condividerla con voi. E adesso condivido con voi anche Achille Lauro con La Città degli Angeli, qui su Radio Verona con Desi.

0: Radio Verona. Cari amici, tra poco parleremo di qualcosa che ha l'aria quasi di un film horror, di un thriller psicologico. Parleremo di psicobiotici, che sono dei probiotici però che fanno delle cose diverse, cioè vanno proprio ad agire sulla psiche. Ma ne parliamo tra pochissimo, adesso c'è il GR nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia. Al momento il bilancio provvisorio è di un morto e diversi feriti. Pesanti i danni agli edifici, alcune strutture sono interamente collassate, tra queste anche sezioni di ospedali. Manca solo il riconoscimento ufficiale sul posto, ma non sembrano esserci dubbi. Sarebbe infatti di Marco Di Marcello, uno dei 5 corpi trovati nelle ultime ore nell'area dell'Himalaya. Il 37enne era disperso dallo scorso novembre, da quando, cioè, una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso complessivamente 9 persone impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Arrestato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, è in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Ranucci, avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Si contesta anche il metodo mafioso. Il corpo senza vita di un ciclista è stato trovato nella tarda serata di ieri nel Leccese. La vittima aveva 28 anni. La sua scomparsa era stata denunciata da alcune ore, quando il cadavere è stato ritrovato lungo la provinciale. L'ipotesi è che sia stato travolto da un'auto pirata, il cui conducente si sarebbe allontanato senza prestare soccorso. Il tennis, quarti di finale a Montreal. L'attenzione sarà tutta rivolta su Luciano Darderi. L'azzurro affronterà come secondo incontro da mezzanotte l'americano Nakashima, numero 31 al mondo, per un posto in semifinale. In caso di vittoria, Darderi rientrerebbe nella top 15. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Always on Your Side. Questo è il disco Top Record.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199€. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Convenienza? Ma vai da Conad. Da spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
11: Radio Verona. Radio Verona. Compilation.

Beck con Davis Haircut. Allora parliamo di questa cosa un po' che sembra horror ma non lo è, ovvero gli psicobiotici, che sono i probiotici per la salute dell'intestino, però che influenzano la psiche e migliorano l'umore. Ormai non è un segreto, lo sappiamo tutti, che dicono sempre che il nostro intestino è praticamente il nostro secondo cervello e quindi c'è un legame particolare molto stretto tra la salute dell'intestino e il benessere mentale. Quindi non sorprende che i probiotici, che sono questi microorganismi tanto carini, io me li immagino, no? Dentro l'intestino che fanno festa, che chiacchierano, sono felici, non so, io questa immagine della nostra flora batterica. Insomma, comunque i microorganismi che sono negli alimenti fermentati o negli integratori alimentari svolgono quindi un ruolo sempre più importante e non sostengono soltanto, a quanto pare, come dicono gli esperti, la digestione, ma anche l'umore. Quindi che cosa bisogna fare? Dicono che bisogna prendere, chiaramente sempre consigliandosi con il proprio farmacista, con il proprio medico, questi probiotici, che vengono chiamati così adesso, diciamo simpaticamente psicobiotici, per fare in modo che la nostra flora batterica stia sempre come la mia, così come me la immagino io, che ridono, scherzano, giocano e giocano con la palla. Io mi immagino veramente come se fosse un asilo con tanti bambini che si divertono, ecco, una cosa di questo tipo. E servono quindi perché sono dei ceppi batterici che quindi agiscono sulla psiche, proprio per questa cosa che vi dicevo prima, di questa asse intestino-cervello. Allora, i nomi più famosi di questi batteri sono il Lactobacillo rhamnosus e il Bifidobacterium longum, che sono stati proprio associati a benefici per ansia, depressione e

Take That in una versione veramente strana, no? Con questo Sweet July, dolce luglio, dolce agosto, dolce settembre, è sempre il momento di fare un viaggio. Però se dite a qualcuno, vado a fare un viaggio da sola o da solo, vi guardano storto e dicono: cosa? Da sola vai? Ma stai scherzando? Ma non esiste? Ma che noia? Ma è pericoloso? Invece adesso pare che sia una tendenza, diciamo, molto ricercata. Si chiama Solo Wellness

corse, benefici della montagna, yoga, digiuno terapeutico, insomma si trova di tutto e di più per chi magari non ama andare nei luoghi tipo, non so, Londra, Parigi, New York e vuole stare in mezzo un po' al caos. Chi vuole viaggiare da solo e fa questa scelta è proprio quello, cerca proprio il relax più assoluto e non soltanto panorami mozzafiato, dei posti dove un po' ritrovare se stessi, ritrovare il silenzio, allontanarsi da quelle che sono le quotidianità, gli stress, insomma, soprattutto se si hanno dei periodi difficili. Per esempio c'è uno di questi posti meravigliosi, un po' da, diciamo, Monaco tibetano fashion, ecco così, dove si fanno addirittura le elaborazioni dei lutti, quindi bello, dove si mangia tutto naturale, si sta a contatto con la natura, perché in effetti la natura fa sul serio dei miracoli. Quando si possono andare in questi luoghi che sono molto molto distanti da tutto ciò che è asfalto e motori, ecco, per dire, e gente che ti stressa, perché anche quello, cioè, c'è da aggiungere anche quello inquina parecchio, ecco, fa molto bene ed è l'ultima moda, l'ultimo trend per chi si vuole avventurare e fare un viaggio, insomma, diciamo, con se stesso.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Verona Auto! In via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
9: A Zosso Buono tutte in saldo.
10: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
9: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
10: Sport relax con stile in Viale Europa ad Osso Buono vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
11: Affrettatevi, ultimi giorni.

0: Ma che carina questa notizia che ho letto sull'Arena, ritrova il libretto con 100 lire, ora la banca chiede 18.000 euro. Si chiama il signor Giorgio Dionisi, è un 83enne che si è trasferito in Trentino. Ha recuperato un baule, questo fondo deposito che aveva acceso suo papà nel 1945, e quindi da allora a oggi questi 100 lire sono diventati un bel po' di soldini. Questo signore, tra l'altro, è veronese, è di Cerea, però risiede da decenni in Borgo Valsugana, in Trentino, e quindi adesso ha affidato il mandato per tentare di recuperare il denaro contenuto in questo vecchio libretto della Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza e Belluno. Pensate, che è una banca storica di Verona che adesso non esiste più, chiaramente, che è stata, diciamo, sostituita da un'altra, un altro nome, un'altra banca, anche se le sedi sono sempre lì, soprattutto quella di Borgo Trento, che conosco molto bene. Ecco, allora, cari amici, una bella sorpresa ha avuto questo signore qua. Chissà se magari lo scorso anno, nella notte di San Lorenzo, ha così espresso questo desiderio di trovare dei soldi, però sono ancora virtuali perché ancora non li ha presi e ancora non è stato accettato, insomma, questo suo, chiamiamolo, risarcimento del libretto con tutti gli interessi annessi e connessi. È arrivato il momento di lasciare lo spazio alle notizie locali, restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 18 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Da questa mattina cambia la viabilità in Viale Piave a Verona, è chiusa per circa 3 settimane in sottopassaggio per consentire lavori di messa in sicurezza del cavalcavia. Stop quindi ai veicoli provenienti dal centro e diretti verso via Santa Teresa e via Tombetta. La deviazione passa dal cavalcavia e da Viale dell'Agricoltura. Intanto sono stati riaperti Lungadige Pasetto, Lungadige Porta Vittoria. Dopo Ferragosto ripartiranno anche le asfaltature a Veronetta. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radio cronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: Ancora un saluto dalla redazione. La Corte di Cassazione ha pubblicato le motivazioni della sentenza sul processo Taurus. Ne emerge un quadro di presenza strutturata nel veronese di organizzazioni mafiose. Giovanni Salvatori.
5: In marzo la Corte di Cassazione aveva posto la parola fine sul processo Taurus, sulla presenza dell'andrangheta in territorio veronese. Oltre 200 anni di carcere complessivi, con una parziale riduzione rispetto alle sentenze di primo e di secondo grado, con la gran parte degli imputati poi condannati a vario titolo, in particolare per atti intimidatori finalizzati a ottenere vantaggi economici, estorsione, spaccio di stupefacenti e associazione per delinquere. Ora sono pubbliche le motivazioni con cui la Suprema Corte ha emesso la sentenza definitiva. In esse gli ermellini confermano che quella insediata sia Verona e provincia era a tutti gli effetti 'ndrangheta, promanazione della cosca di Gioia Tauro, con una struttura organizzata capace di esercitare un'autonoma capacità di intimidazione. Se alcune delle difese avevano obiettato la mancanza del tipico rispetto incondizionato di solito manifestato verso i vertici di un'associazione criminale, la Cassazione ha invece spiegato nelle motivazioni che i membri del gruppo che operava a Verona avevano da un lato un collegamento diretto con la casa madre calabrese, dall'altro un'autonomia organizzativa per raggiungere lo scopo di controllare attività imprenditoriali con disponibilità di armi da parte degli associati e l'utilizzo del metodo mafioso nelle estorsioni messe in atto. A pesare nelle valutazioni della Suprema Corte anche l'atteggiamento tenuto nei processi in questi anni dai testi, che avrebbe rivelato condizioni di assoggettamento e omertà. Le condotte erano spesso quelle di recupero crediti attraverso l'intimidazione e anche la violenza esercitate verso imprenditori in difficoltà. Un'organizzazione stabile che per i giudici coordinava e gestiva il tessuto dell'illegalità per favorire gli affari delle famiglie Gerace, Albanese, Napoli e Versace nei territori di Somma Campagna, Villa Franca, Valeggio, Lazise e Isola della Scala.
4: Principio d'incendio ieri sera in un condominio di via Francesco Ferrucci a Cadi Davide. A provocarlo, secondo i vigili del fuoco, è il cortocircuito di un forno elettrico in un appartamento al piano terra. Il fumo ha invaso il vano scale, rendendo necessaria l'evacuazione dei condomini. Due squadre al lavoro dalle 20:45 alle 23:30, nessun ferito. Potrebbe essere doloso invece l'incendio che nella notte tra sabato e domenica ha distrutto almeno 6 automobili a Madonna di Dossobuono. Le fiamme nella barchessa utilizzata come parcheggio del B&B Villa Baietta in via Mantovana. I vigili del fuoco hanno lavorato per circa 4 ore, nessun ferito, indaga la mobile. Anche Verona è al centro dei controlli della Guardia di Finanza contro il traffico illecito di carburanti. Le fiamme gialle veronesi e di Udine hanno intercettato due container provenienti dall'est Europa e diretti al sud Italia. Trasportavano 64.000 litri dichiarati come olio lubrificante, ma risultati gasolio per autotrazione destinato al mercato nazionale in evasione di imposta. Indagini in corso sulla filiera. La Regione aumenti di 100 milioni il fondo per la non autosufficienza e garantisca la copertura delle rette nelle case di riposo. A chiederlo è la consigliera regionale del PD Anna Maria Bigon, dopo la recente sentenza del Consiglio di Stato sulle quote a carico dei comuni. Secondo Bigon, in Veneto quasi 8.000 posti accreditati nelle RSA restano senza impegnativa regionale, con i costi che ricadono su famiglie ed enti locali. È tutto, grazie dell'ascolto.
6: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
7: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
6: Ancora no, manca l'illuminazione.
7: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
6: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
7: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
8: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
2: Radio Verona. Meteo.
4: Le previsioni per domani, martedì 11 agosto, vedono l'alta pressione presente sulla nostra regione cedere in serata, favorendo l'ingresso di correnti più umide che saranno responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, una temperatura massima ancora di 37 gradi con allerta meteo prevista per afa, minima a 24. Anche sui litorali avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, in montagna invece qualche addensamento serale.
2: Radio Verona Flashback.

immaginatevi che guardate il cielo e fate questo star bathing, ovvero un bagno nelle stelle, che è un'esperienza wellness che si avvale proprio del potere terapeutico della natura e porta a uno stato meditativo di mindfulness. Quindi approfittatene questa sera, pensate che ci sono tanti posti dove addirittura lo fanno proprio come terapia e devi pagarla. Questa sera ce l'abbiamo gratis, quindi facciamolo. Però se ci fa bene guardare le stelle, ci fa bene anche mangiare le banane, quindi dobbiamo cambiare. Non più una mela al giorno toglie il medico di tonno, ma una banana al giorno toglie il medico di tonno. Ci sono ben 10 validi motivi per mangiare questo frutto, che comunque bene o male piace a tutti, che io sappia. Addirittura c'è chi prende la buccia e se la spalma in faccia e dicono che sia un antirughe di quelli proprio spettacolari ad occhio. Naturalmente la parte, vero, quella interna, non quella esterna, perché lì magari anche no. Comunque ormai lo sanno tutti che uno dei suoi punti di forza è proprio il contenuto di potassio, che fa molto bene. Poi ha 8 delle tante vitamine del gruppo B, soprattutto la B6, che aiuta tanto gli sportivi per la resistenza fisica. E poi fa bene la mattina, e se avete fatto una nottata un po' brava, siete stati con gli amici perché avete festeggiato la laurea, perché il compleanno, perché la tua amica si sposa, avete bevuto qualche cosina in più, serve contro i postumi della sbornia. Quindi un frappè alla banana rimette tutti quanti al mondo. Poi è pieno di triptofano e serotonina, che sapete sono gli ormoni della felicità, che quindi basta, cioè comunque mangiando una banana si tira su anche il morale. E poi non da poco, quando si ha bruciore allo stomaco, si mangia una banana e fa un po', come posso dire, da parete, ecco, e aiuta, contrasta quindi questi bruciori che fanno tanto tanto tanto male. Sabrina Carpenter su Radio Verona.

soltanto dal 2037, ecco. La notizia è quella: facciamo ora fare la muffa come certi desideri che stanno dentro al cassetto, visto che parliamo oggi di desideri e la notte di San Lorenzo. Le previsioni quindi di realizzazione del nuovo casello Alvisopoli Bibione diventano più concrete dopo che nei giorni scorsi il maxi piano economico di Autostrade Alto Adriatico ha ottenuto il via libera dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile. Bibione, Bibione lo sapete dov'è, vero? Insomma, se no che veneti siamo. Si trova comunque sulla costa dell'Alto Adriatico, nel nord-est naturalmente d'Italia. È una frazione del comune di San Michele al Tagliamento, che è praticamente in provincia di Venezia. È al confine con il Friuli Venezia Giulia ed è proprio racchiusa tra la foce del fiume Tagliamento e la laguna. Quindi, se avete fiato alle trombe, sappiate che nel 2037 ci sarà una via un po' più light, ecco, l'autostrada che porterà da Vicenza direttamente a Bibione. 2037, quanto tempo manca ancora?

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona-Legnago.
8: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
9: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnelly. La danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.

perfettamente ragione Teresa, ha detto io che non sono innamorata e non mi interessa andare nei punti così romantici di Verona a vedere le stelle. Dove posso andare? Abbiamo degli osservatori meravigliosi, in effetti abbiamo l'osservatorio astronomico di Fiamene a Negrar, dove appunto c'è questo terrazzo di più di 100 metri quadri e c'è un telescopio di 28 centimetri di diametro, quindi lì si possono veramente ammirare le stelle. Poi c'è il rifugio telegrafo sul Monte Baldo, anche quello a 2147 metri sul livello del mare, lì si vede tutto, Monte Baldo, Lago di Garda, insomma un posto meraviglioso. Poi l'osservatorio astronomico Monte Baldo Gelodi, che è a Ferrara di Monte Baldo, l'osservatorio astronomico A48 di Povegliano Veronese, e insomma, e poi c'è Velo Veronese per vedere stelle e pianeti, proprio che è un punto strategico che sarebbe nella stradina che da Velo Veronese va verso Gardun. Poi c'è da Castel San Pietro, ovviamente l'abbiamo già detto, e anche dal santuario della Madonna di Lourdes. Però sappiate che non è, dicono proprio esattamente, diciamo stasera, che ci sarà il top. La visibilità diciamo che è tra l'11 e il 24 d'agosto, quello sì, tra le 22 e le 4 del mattino, però dicono che sia più domani e dopodomani, ecco, che la pioggia di stelle ci invaderà. Ecco, vediamo un po' e speriamo, andiamo a vedere. Ecco, spero Teresa di aver così esaudito il tuo desiderio di sapere anche altri luoghi dove anche ci sono delle attrezzature apposite anche per vedere ancora meglio questo meraviglioso fenomeno delle stelle cadenti per la notte di San Lorenzo.

0: che comunque vi piace questa cosa delle meteoriti di questa notte, ma vi piace anche l'idea di poter condividere dove ci sono i luoghi più giusti. Luana dice c'è il Parco delle Mura sulle Torricelle, che è insomma vicino a Forte San Mattia. Poi invece Laura mi dice area della chiesetta di San Rocchetto a Marano di Valpolicella, e infine Luca mi dice i campi di San Giovanni Lupatoto a Pozzo. È vero, avete ragione, ci sono anche queste zone qui che magari io non conoscevo, però è giusto condividerle. E adesso con voi condivido anche il GR nazionale ed estero. Restate con noi su Radio Verona con Desi fino alle ore 19.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito la Colombia. Al momento il bilancio provvisorio è di decine di morti e diversi feriti. Pesanti i danni agli edifici, alcune strutture sono interamente collassate, tra queste anche sezioni di ospedali. Sarebbe Di Marco Di Marcello uno dei 5 corpi ritrovati nelle ultime ore nell'area dell'Himalaya. Il 37enne era disperso dallo scorso novembre, da quando, cioè, una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso complessivamente 9 persone impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Arrestato l'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, è in carcere perché è accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista di Report Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Si contesta anche il metodo mafioso. È salito a 13 morti e 75 feriti il bilancio della pioggia di droni ucraini lanciata contro la Repubblica del Tatarstan. Secondo le autorità russe, il raid ha preso di mira obiettivi industriali e civili. Nessuna grossa novità dal punto di vista delle previsioni meteo per Ferragosto, quando le temperature su tutta Italia continueranno a sfiorare i 40 gradi. Tuttavia, secondo alcuni modelli, già lunedì 17 agosto potrebbe essere la prima giornata che segnerà l'inizio della fine del caldo record. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: 8 per voi da Radio Verona, Rachel Chinoriri, One Song Away From Crying.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Igienizza la casa con Coccolatevi Blue Malcol a 2,99 euro, Coccolatevi Deo 10 in 1 a 2,99 euro, e per un bucato che profuma davvero prova Coccolatevi Ammorbidente XXL a 2,99 euro, e acquistando Coccolatevi ricevi un campione di Coccolatevi Lava Fast 5 in 1. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

90, Biagio Antonacci con Iris, che parla proprio di profumi, e di questo volevo parlarvi, perché sapete, di solito si usano i fiori, no, come l'iris, per dare questa nota di profumazione a queste boccette a volte anche costosissime, ma adesso va molto di moda la profumeria vegetale, che quindi non cerca la bellezza, diciamo, levigata dei fiori, nemmeno la morbidezza del gourmand, e punta proprio su un realismo botanico, vorrei dire. Quindi profumo la foglia di pomodoro, basilico speziato, galbano, terra dopo la pioggia, delle materie prime che una volta si consideravano troppo, diciamo, aspre per un eau de parfum, che oggi invece diventano il centro della composizione, magari spesso unita a un contrasto un po' particolare, tipo vetiver, muschio, incenso, che tiene, le tiene proprio ancorate alla pelle. Quindi dal punto di vista tecnico il basilico regala anche due materie molto diverse, che sono l'olio essenziale e la foglia di pomodoro, anche quella, diciamo, ha questa nota molto speziata. Piace, e pensate che è un trend che è stato proprio, diciamo, abbracciato da delle case molto molto famose, ecco, provate a immaginare oggi da cosa sai, cara, non so, da pomodoro e basilico, ecco, ti mangerei tutta, così. In effetti, però, comunque dai, è buono.

Marty Solveig, questo Radio Verona, e per chi ama ridere e ha voglia di farlo, specialmente questa sera, dice ma io me ne frego, voglio ridere, mi voglio divertire, allora può andare sull'isola di Albarella, che è questa esclusiva località turistica del Delta del Po, dove ieri sera tra l'altro si sono accesi i riflettori su Filippo Neviani in arte NEC con il suo tour NEC Hits Live 2026, che ha fatto, sapete, 10 milioni di dischi, li ha venduti in tutto il mondo, ha fatto una carriera strepitosa con le sue canzoni che sono sempre degli evergreen. Allora questa sera, lunedì 10 agosto, il palco ospiterà lo Zelig Show, quindi per chi vuole farsi due risate, che è lo format storico della comicità italiana. Quindi ci saranno due ore di monologhi, musica, improvvisazione, nomi noti tipo Gianluca Impastato, che fa, sapete, questo personaggio che si chiama Chicco d'Oliva, il comico e cantatore satirico Dado, la cabarettista e attrice Chiara Lippi. Insomma, è una cosa, diciamo, simpatica questa sera per chi vuole dedicarsi alle risate a tutto tondo, perché si sa, ridere fa bene, è una medicina straordinaria. Bisogna sempre cercare di ridere e sorridere, ma non siamo dei deficienti se ridiamo o sorridiamo, ma cerchiamo di farci scivolare addosso un po' quelli che sono gli stress quotidiani. Amici, arrivano anche i Rolling Stones.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto! In via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Ma

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

0: 131. Vi do quindi un saluto, un abbraccio virtuale, vi do appuntamento a domani sempre dalle ore 16 alle ore 19 con la vostra amica Daisy. Poi magari domani mi racconterete qual è stato il desiderio che avete così esaudito, cioè no esaudito, che avete espresso, perché poi si sa, e io mi auguro che possano anche avverarsi i vostri desideri, ma voi mi direte, guarda che non si dice mica il desiderio che si è espresso, deve essere un segreto, è vero anche quello. Comunque va bene, domani vi aspetto sempre dalle 16 alle 19, un abbraccio da Daisy e adesso il notiziario locale.
1: Sono le 19 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovate e bentrovati, ancora caldo intenso a Verona oggi tra le città italiane, da bollino arancione, massima allerta, bollino rosso invece in 20 città italiane, tra cui Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Palermo. Le temperature resteranno elevate anche nei prossimi giorni. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata, tutto lo sport e la radiocronaca dell'Hellas Verona. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È lunedì 10 agosto, ancora un saluto dalla redazione. È prevista per oggi l'udienza di convalida di due giovani stranieri accusati di aver picchiato giovedì scorso un rider del Bangladesh. L'aggressione è avvenuta in uno dei tunnel ciclopedonali di Viale Piave. La situazione da Tiziana Bronzato.
5: Terra di nessuno, i due tunnel di Viale Piave. Chi passa paura? L'aggressione giovedì notte ad un rider non è un caso isolato.
6: Il problema sono le persone, certe volte ci sono delle persone con delle bottiglie che te le tirano addosso, piuttosto persone che tante volte ci hanno tirato dei pugni. Sì, sì, abbiamo anche chiamato la polizia qualche volta, quindi non è molto sicuro questo tratto.
5: Cosa servirebbe?
6: Ma forse servirebbe un po' più di attenzione, di sorveglianza, ma anche da questo tratto fino alla stazione.
7: Quelle volte che lo faccio, diciamo che non è per niente gradevole, soprattutto verso sera, perché poco, cioè non c'è luce.
5: È il più pericoloso fra i due tunnel. La ciclopedonale mette in comunicazione Stradone Santa Lucia con la stazione di Porta Nuova.
8: E quando affronta questo tunnel?
9: Bisogna levarsi gli occhiali.
8: Lo sta facendo di corsa?
9: A volte è un po' tenebroso, pericoloso, però fino ad ora io non ho mai avuto problemi.
5: Rischiamo di venire travolti. La semicurva non consente di vedere se c'è un ostacolo e molti noncuranti arrivano col monopattino lanciato ad alta velocità. Il casco? Per molti è un optional. Biciclette che rischiano di investire pedoni, pedoni che non stanno attenti. Entriamo nel tunnel. Neon oscurati da ragnatele. E fuori, in direzione Porta Nuova Rifiuti. Dalla parte opposta, di fronte all'ex quartiere Fedrigoni, la stessa paura.
4: Sono continuate anche stamattina le operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo rivampato venerdì sera a Tignale, nell'Alto Garda bresciano. Nella notte alcuni focolai hanno ripreso vigore, ma erano presidiati dalle squadre antincendio. Dalle prime ore sono tornati in azione elicotteri e Canadair. Le fiamme hanno interessato circa 50 ettari, ma non ci sono più abitazioni in pericolo. Ed è già arrivata a metà dell'obiettivo la raccolta fondi per pagare il ricorso al TAR per bloccare la discarica di Carfluff a Ponte Possero di Sorgà. Nel servizio la coordinatrice ha comitato No Carfluff, Daniela Garilli, i consiglieri comunali Barbara Tregnaghi e Pierluigi Mortaro.
10: Per il ricorso servono tra i 20 e i 25 mila euro, metà sono già stati raccolti in pochi giorni.
11: Per adesso abbiamo la necessità di leggere in modo dettagliato quello che viene fuori dalla conferenza dei servizi, perché ad oggi non è stato pubblicato il risultato sul BUR, quindi in attesa di questo noi abbiamo dato una lettura di tutte le carte che abbiamo, e le motivazioni non solo è la falda, il problema della falda, ma ce ne sono tante altre che possono essere contrastate.
10: Le minoranze in comune che accusano l'amministrazione di non essersi opposta alla discarica proseguono nell'opera di sensibilizzazione. Dopo aver consegnato un dossier al presidente Stefani, nei giorni scorsi hanno incontrato il vescovo di Verona.
12: Come Alleanza Civica siamo assolutamente solidali con tutte le operazioni svolte dal comitato No Car Fluff. Ci siamo fatti promotori di volantinaggio e anche di sensibilizzazione presso delle aziende locali. Adesso finalmente la popolazione di Sorgà ha capito che chi da anni si batte contro questo insediamento aveva assolutamente ragione.
10: Dopo il via libera della regione, a Sorgà un altro consigliere ha lasciato la maggioranza e attualmente sono solo due quelli che garantiscono la tenuta dell'amministrazione.
13: La popolazione si sente molto triste e abbandonata da questa amministrazione che ha tradito quanto ha promesso in campagna elettorale, e quindi non sappiamo quanto durerà questa amministrazione, perché abbiamo fatto una proposta di consiglio comunale per chiedere la sfiducia di questo sindaco e dei suoi consiglieri.
4: Quinzano rinnova da domani una tradizione che dura da oltre 5 secoli. Al via la 547esima festa di San Rocco, documentata fin dal 1480. Fino a domenica celebrazioni, concerti ed eventi culturali con una mostra dedicata all'artista veronese Domenico Zangrandi. Il 16 agosto il premio San Rocco sarà assegnato alla cooperativa sociale Emmanuel. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
14: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
15: Serata in centro zero stress?
16: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
15: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
2: Radio Verona.
4: Meteo. Le previsioni per domani, martedì 11 agosto, vedono l'alta pressione presente sulla nostra regione cedere in serata, favorendo l'ingresso di correnti più umide che saranno responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, una temperatura massima ancora di 37 gradi con allerta meteo prevista per afa, minima a 24. Anche sui litorali avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, in montagna invece qualche addensamento serale.
2: Radio Verona. Brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: basta il tempo di un fiore.
1: www.titospec.it.
2: Cosa fai, tesoro?
1: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
2: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
1: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
3: Orofino illumina la tua estate e tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
4: A Addosso Buono, tutte in saldo.
5: Abbigliamento sportivo e per tempo libero con sconti fino al 50%. Adidas, Champion, CMP, Australian, Wrangler Jeans, anche per taglie comode.
4: Fai presto, sconti fino al 50% da tutte tutte.
5: Sport relax, con stile, in Viale Europa, Addosso Buono, vicino al semaforo. Seguici su Facebook.
6: Affrettatevi, ultimi giorni.
7: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
8: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il bilancio provvisorio della violenta scossa di terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia, di decine di morti e diversi feriti. Pesanti danni agli edifici, secondo Blue Radio ci sarebbero dei bambini sotto le macerie dell'ospedale di Cali. Tentando di affermare in vita la guida suprema iraniana mentre persiste il giallo sulla sua sorte, nonostante il video diffuso nei giorni scorsi anche dalla TV di Stato, il presidente iraniano ha riferito di aver avuto un incontro di 7 ore con Mojdeh Khamenei, durante il quale sono state affrontate le principali questioni del paese. L'imprenditore ed ex giornalista Walter Lavitola è stato arrestato e portato in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato a Sigfrido Ranucci avvenuto nell'ottobre scorso a Pomezia, vicino Roma. Sono stati ritrovati i corpi dei 5 alpinisti, tra i quali 2 italiani, Marcus Kitchler e Marco Di Marcello, che furono travolti da una valanga su una delle vette della catena dell'Himalaya in Nepal a novembre dello scorso anno e che risultavano ancora dispersi. L'Italia è ancora piegata dal caldo, anche se si attenua lievemente la morsa dell'afa. Dopo i record dei giorni scorsi, domani saranno 19 le città indicate con il bollino rosso, ma mercoledì 12 risaliranno a 20. Per ora è tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
7: Arredissima.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
4: E quale sarebbe la solita merenda?
5: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
3: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
6: Mamma Mobil Discount, vieni in passa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.

0: Radio Verona. www.radioverona.it.
1: Sono le 20 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Da oltre 40 anni, Uprent di Scaliger Service è il tuo riferimento per i mezzi di sollevamento. 82 metri di braccio e cariche di oltre 200 tonnellate sono le migliori prestazioni, unite a grande sicurezza e consulenza. Uprent.it, la nostra passione, la tua soluzione.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate. Da questa mattina cambia la viabilità in Viale Piave a Verona, è chiusa per circa 3 settimane in sottopassaggio per consentire lavori di messa in sicurezza del cavalcavia. Stop quindi ai veicoli provenienti dal centro e diretti verso via Santa Teresa e via Tombetta. La deviazione passa dal cavalcavia e da Viale dell'Agricoltura. Intanto sono stati riaperti Lungadice Pasetto e Lungadice Porta Vittoria. Dopo Ferragosto ripartiranno anche le asfaltature a Veronetta. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
5: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Radio Verona Notizie.
4: Ancora un saluto dalla redazione. La Corte di Cassazione ha pubblicato le motivazioni della sentenza sul processo Taurus. Ne emerge un quadro di presenza strutturata nel veronese di organizzazioni mafiose. Giovanni Salvatori.
6: In marzo la Corte di Cassazione aveva posto la parola fine sul processo Taurus, sulla presenza dell'andrangheta in territorio veronese. Oltre 200 anni di carcere complessivi, con una parziale riduzione rispetto alle sentenze di primo e di secondo grado, con la gran parte degli imputati poi condannati a vario titolo, in particolare per atti intimidatori finalizzati a ottenere vantaggi economici, estorsione, spaccio di stupefacenti e associazione per delinquere. Ora sono pubbliche le motivazioni con cui la Suprema Corte ha emesso la sentenza definitiva. In esse gli ermellini confermano che quella insediata sia Verona e provincia era a tutti gli effetti 'ndrangheta, promanazione della cosca di Gioia Tauro, con una struttura organizzata capace di esercitare un'autonoma capacità di intimidazione. Se alcune delle difese avevano obiettato la mancanza del tipico rispetto incondizionato di solito manifestato verso i vertici di un'associazione criminale, la Cassazione invece ha spiegato nelle motivazioni che i membri del gruppo che operava a Verona avevano da un lato un collegamento diretto con la casa madre calabrese, dall'altro un'autonomia organizzativa per raggiungere lo scopo di controllare attività imprenditoriali con disponibilità di armi da parte degli associati e l'utilizzo del metodo mafioso nelle estorsioni messe in atto. A pesare nelle valutazioni della Suprema Corte anche l'atteggiamento tenuto nei processi in questi anni dai testi, che avrebbe rivelato condizioni di assoggettamento e omertà. Le condotte erano spesso quelle di recupero crediti attraverso l'intimidazione e anche la violenza esercitate verso imprenditori in difficoltà. Un'organizzazione stabile che per i giudici coordinava e gestiva il tessuto dell'illegalità per favorire gli affari delle famiglie Gerace, Albanese, Napoli e Versace nei territori di Somma Campagna, Villa Franca, Valeggio, Lazise e Isola della Scala.
4: Principio di incendio ieri sera in un condominio di via Francesco Ferrucci a Cadidavide. A provocarlo, secondo i vigili del fuoco, è il cortocircuito di un forno elettrico in un appartamento al piano terra. Il fumo ha invaso il vano scale, rendendo necessaria l'evacuazione dei condomini. Due squadre al lavoro dalle 20.45 alle 23.30, nessun ferito. Potrebbe essere doloso invece l'incendio che nella notte tra sabato e domenica ha distrutto almeno 6 automobili a Madonna di Dossobuono. Le fiamme nella barchessa utilizzata come parcheggio del B&B Villa Baietta in via Mantovana. I vigili del fuoco hanno lavorato per circa 4 ore, nessun ferito, indaga la mobile. Anche Verona al centro dei controlli della Guardia di Finanza contro il traffico illecito di carburanti. Le fiamme gialle veronesi e di Udine hanno intercettato 2 container provenienti dall'est Europa e diretti al sud Italia. Trasportavano 64.000 litri dichiarati come olio lubrificante, ma risultati gasolio per autotrazione destinato al mercato nazionale in evasione di imposta. Indagini in corso sulla filiera. La Regione aumenti di 100 milioni il fondo per la non autosufficienza e garantisca la copertura delle rette nelle case di riposo. A chiederlo è la consigliera regionale del PD Anna Maria Bigon, dopo la recente sentenza del Consiglio di Stato sulle quote a carico dei comuni. Secondo Bigon, in Veneto quasi 8.000 30.000 posti accreditati nelle RSA restano senza impegnativa regionale, con i costi che ricadono su famiglie ed enti locali. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Meteo.
4: Le previsioni per domani, martedì 11 agosto, vedono l'alta pressione presente sulla nostra regione cedere in serata, favorendo l'ingresso di correnti più umide che saranno responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, una temperatura massima ancora di 37 gradi con allerta meteo prevista per afa, minima a 24. Anche sui litorali avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, in montagna invece qualche addensamento serale.
0: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
7: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
0: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Radio Verona. Radio Verona Flashback.

0: Flashback Selection.
1: Flashback Selection.
0: Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Deep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Deep Energy, ci trovi su vipsolar.it.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: Il 6 marzo 2013 David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

Rewind.

0: non perdere il Salva Euro Menù Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai il carico di energia con i prodotti Vidal, 100% italiani e dalle inconfondibili fragranze. I bagno doccia sono a 1,39€, mentre le docce schiuma a 99 centesimi. La loro formula biodegradabile con agenti idratanti è perfetta per tutta la famiglia. Vidal, un'onda di vitalità. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
5: Radio Verona.

Flashback Selection. Flashback Selection. Ogni sera su Radio Verona si attiva la macchina del tempo. Un viaggio negli anni 70, 80 e 90.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Il 6 marzo 2013, David Rossi precipita dalla finestra del suo ufficio. Per 13 anni la sua morte resta archiviata come suicidio. Ma oggi nuove perizie, dettagli mai chiariti, relazioni di potere nascoste riaprono le indagini. Io sono Rossella Canadè, giornalista della Gazzetta di Mantova, e vi porto dentro uno dei casi italiani più discussi e controversi degli ultimi anni, con L'ultima finestra, il caso David Rossi, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Forma Flex te lo dà.
3: Materassi, letti, divani, poltrone relax di elevata qualità e comfort, scontati oltre il 50%. Prodotti anche su misura e sempre a prezzi di fabbrica. Ti aspettiamo nei megastore Forma Flex per trovare oltre 2000 articoli in pronta consegna con risparmi reali oltre il 50%. A Verona, Suna, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Meteo.
4: Le previsioni per domani, martedì 11 agosto, vedono l'alta pressione presente sulla nostra regione cedere in serata, favorendo l'ingresso di correnti più umide che saranno responsabili di un rapido aumento delle nubi con associate deboli precipitazioni. Nello specifico, domani a Verona avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, una temperatura massima ancora di 37 gradi con allerta meteo prevista per afa, minima a 24. Anche sui litorali avremo cieli sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, in montagna invece qualche addensamento serale.
5: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
1: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Radio Verona.

tutto il Radio Verona. Tutto il meglio della musica.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
3: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo. Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Flashback.

0: Verona.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
0: Radio Verona.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
0: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
2: Sembra strano anche a me.

0: Sono le 23 in punto.
1: Radio Verona in Love, una romantica selezione musicale dedicata a tutti gli innamorati. Ogni domenica dalle 21 tutte le più belle hits d'amore italiane e internazionali. Radio Verona in Love, Radio Verona in Love. Ogni domenica dalle 21 Radio Verona in Love, Radio Verona Flashback.
2: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's greased lightning?

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Radio Verona. Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona. Radio, la tua provincia, la tua radio. Radio Verona.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni

fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Emi, tu sai che soy? Serve?

0: dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Radio

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.